Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu el, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia pedo la sort geva pia te la luna

a sudar, a fenta meis de mie. Adesmo sui restada bella sola, caro signeuro, chi t'ha pinviato?

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famidade Vazerouls il moment exclus, Angelica Moser diventa Puspe campionessa europeica del Sii cun l'Asta e Laura, od su lei e Cialiras, damaun vinevant fitchiaut cun un pau de pli nivels. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Per ils abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a star a Vazerouls, dati in a trompada. Damai che bec tot quelles persunas che in il drech s'interende beiegia a Vazerouls vest, saien prontes de vender lu drech se le vischnanca, na vegna Vazerouls il moment bec en dumonde scolio per famidada. Quae scriva le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Quests drech s'interende beiegia deriven dal zons 1980 en connex con ina meierazion. Dvart les zones de dislocazione a Casti et Alvenivic decide il souverän d'Alvra il 25 d'August. A Tomei d'Astien ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alle vischnanca de Tomle Astia communicia irs versaire. Era la seconda in prova de laua examinada in labor naiomusa nagina contaminazion. Constatà il problema con l'aua de Baivera Tomei, avevins il mardi passà. L'ura era merda venida in la linea d'aua durante le vurs de construcziun. Il centung la runa reagiesce sin la sicira e la cialira e scumonde de prendere aua de flums e d'aualz. In adetia naginas lubiences pli per retrair aua a comunicia il centung. Lubitza in sulette mein pinchens quantums kins prendia cunciantes diert essadellas. Exezims detia per il canal de la Lint, il canal d'Escher, il Lai Rivaun e territoris d'Alpegiada. La dovria dentant in Lubientia, scrive il centungla runa. Ed oster il campionadio europeic dall'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'aur per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del Sii cun l'Asta. Uscia ella defendì ses titel recalcià il 2024. Moser ha scosso l'età atleta sur Sii 4,80 m e quai en l'emprima in prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir in den zweiten Versuch gegangen. Und von dem her, wirklich super Wettkampf, sind mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Svizzera uscia guadagnà finos a quest campionadi europeic 2 medaglias d'aur e 3 in tot. La giugadra de tennis grigiuna, Simona Waltert, ha contengi la seconda ronda al turnier WTA Mili a Cincinnati. Walter abbattì la croata Petra Marcinko, suente 2:30, con 5-7, 6-4 e 6-2. En la prossima ronda spettina vaira sfida, l'ura fronte alle grigiune sin il nome 3 del mon, Jessica Pegula. Al turnier WTA Mili da Toronto ha Iga Świątek dalla Polonia sulette ma indovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagnà conta Jelena Rybakina dal Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E dal turnier Masters Mili da Montreal all'American Ben Scholten defendì ses titel. E la battì ses compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. E anche per il balapè, 4 club svizzeri sono ieri giusti in livello europeo e tutti hanno di successo. Il campione svizzero Tunesi è tagliato a qualificare per i playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada di 2-3 ordaife contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. L'imprimio aveva Tun Gudinja con 3-0. I tre ulteriori club svizzeri, Lugano, Songhai e Sio, hanno contengi i playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: Oggi spettio puspe in di soleif e chiaut, ma paux nivel se mussen al ciel. En les valades talianas, en local man pluide su bai nurizis pusaivels. Las temperaturas van en la region de Cuira fin a 36 grads, en la Surselva ed en l'Engiadina Bassa fin a 32 grads, en la Surses fin a 30 grads ed en l'Engiadina Nota fin a 26 grads. Demain e la domenica comparen mincia maia nel decorso del dì a dina de pli nivels che portan già e là in un radio ben in urizi. Con maximal 33 gradi si demain anche dina dec chaut e vitiers chiamic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Dec baulesion, chun vergaules sis, schwusso dister quels kein djana navon, schlu. Biendi a benveni el club dels leve merveis. Tivis lu in fec bi venderdis, el mikrofon per vus, otzen de maun, accompagna, plan planet, virs fin diamna, Anneseline Quinter.
0: RTR, informativ, ediv.

0: E vegniu mes las siat, os esitems per novitats cun Alexi Baseglia.
1: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz, che volevan ir a star a Vazzarolz, dat ina trumpada. Demai che bec tot quelles persunas caian il drec, s'interrende bea ja a Vazzarolz vest, saian prontes de venda lu drec sa la Vishnanca, na venia Vazzarolz il moment becien du monde scolio per famidada. Quae scriva la Vishnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Al campionadio europeo dell'atletica leva a Birmingham ha dato un'ulteriore medaglia d'oro per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SIE con l'asta. Uscia e la difendisse il titolo ricalcia il 2024. Moser ha scosso l'età atleta sul SIE 4,80 m. Quattro clubs de Balapè Svizzera sono da ieri sera giusti in livello europeo e tutti hanno successo. Il campion svizzer Thun è sicuramente a qualificare per i playoffs dell'Europa League. Ed il tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contenuto i playoffs della Conference League.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Ha dat sulejoz diven caul al picaul di delle amna con una maximale de 31 grads e la regione de Cuera 32 grads e la surselva token 30 e il surses dell'engi di Nauta dentro 26 a 31 grads e ven poi a propi caul bodes proviapa che da dot strusch in a nebla videl ciel si mainz alle svelades italianas se vessi forse un da in ni l'altra pluvida ni urezi. Ademaun, se mi de quello tod in te che compare de quors del dia dine de pli neblas dat lu forse ciao allau in uradi ni urezi. Gie, la domenica lu midilu. Speranza, forza, definitiva, mainz, in mainz anor la prognosa fai aura variabla, las temperaturas van in tecalin, ane vos, flot per tot quels can brogias, con quella calire, mince cas. Co eri, trus, se vais forson, cec vus vevus en, ni cec vus vevus il dies, ni eri forza, in der Tasche, wo in Sacken das. Ihr gleitet auf Spezialon. Schön, dass dies entscheidet, die Schule an uns von Dreinkau an ein Wohnlesiat und ein Rekordientes. Das Mikrofon ist Anna-Seline Quinter bei Kavusches, akkompagnat Otz der RTR.
2: RTR. Della Damaun a la Saira.
0: Birds of a Feather alla Num. In der Kanzun, per entscheidet, wo die Billie Eilish.

0: Però con destinazione mare, a proposito, destinazione mare, la stadt der Erter, è stata la stadt che noi ven fa visita all'Italia. Ad oggi, finus è in Pignviadi, lo nominato insieme con Plazzi Fluri.
1: Erter Impuls.
2: Num nainus nies protagonist semplamein Tim. Tim è un giovane uomo che vende nostres regions montagnardes in teg forza mals cultrius dentona adina cultivaus. Als cavels che meren so sia capece da pala o einen paulungs. La barba tagliada minuziosa mainz in 1,2 mm e la camisa con quadres nerscocians stat ad elsco fat da di meister cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mondes. È la vacanzas, ed è per quoi intent se mesen si usubru ed è serendius a Roma. Roma a Adina entrasauel, il Colosseum ed ils Romans, quoi era si un mon. Per cau il subru en ina de las biaras garage sotteranas, es el iuse spasegiont tras il bimer cau vei. Tras las gassas per il Vatican O e per biare gelaterias es al trapassaus tocan che le vinius en imbi park. Al sulei brija, ai fa sai. Al front to tacca del suadec e la camisa ai fuastia. Schoeni in oasa cata el adagur in caret con scritsi soda per tutti. I ha ina de quelles acciuns de marketing de dina gronda facente de Victualia Staliana. La liua da giu La gula scetcia cloma su entraua. De vos quei carello sta della. El traccia da buc veseen dret. Sia dona della vetta. Biala, cavels nechs, pialbrina de caramel, la sai de secundara. Biendi, io son Tim, ed io voglio un bicchiere di questa aua minerale per favore. Ciao, io son Ramona, di ella con Henri. C'è avesses bugien? Io audel ties in grigione. Io sei era monch, se vai per te meier. Pia, scoia sai oggi da te. Ti hai leves puspei? Tai, è la risposta. Anna, in mi dia laua, freida, traccia el, tamazzi. Io stich, tim arva al seis. Oh na, bo puspei in de qualsiasi senza happy end.
0: Oder ci aves us mia questa notte? Speranza ai dau in happy end. En 17 minuti sei les siat in bivenderdis in de moun.
1: Impuls.

unserstützung. Wie iPod, summen wir so ganz um.

levaia, passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splic, antana la Grezia.

0: Dias bona serda es meniu cun Kasper Nika ad Arcas.
1: RTL, Centa la Dumonda da Lemna.
0: In Sacados Quader, in blau, cun si delfins, in rasa pinca, l'agitazione de vesel in prima gato mes con scolares, del scolast. La grande domanda, per chi sei io? Come si ricorda? Se siete qui, siete per liber, da chi si ricorda il vuoto? Come era vies in prima di de scuola? Non sono giù merveilles, a domanda a Sventer.
2: Mi un primo di scuola che non posso guardare, che stava il cuore sotto il bab, le scombe erano doppie cironze, le lunghe scuole sono mie, stava a fare doppie spasso, lo correvo sotto.
3: Ma con si attonce, credo che aveva le ricordienze positive, il primo di scuola, un tupau nuovi amici, colleghi.
4: E mi ricordo che c'era da dire come cosa drinco, stava come in chiesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché avevano tutti due un po' rispetto. Non sapevano se ci veniva l'ora.
5: Io avevo lo scazzesco con le scureglie, che era meglio lungo, è giusto di ovvi della tavola a scrivere, cioè a sondar, stavano le scureglie, a sull'aus, a von la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Adesso il turnista si ricorda un cuore, un turnista brin, con si pial, una pial, paligna, brina. E sai io, da plivo.
6: Sai mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, e sai io non si ricorda.
7: L'idea della Bjerg und Nona è sempre quella della una tudascia. E quella volta in giugno salvava Tudas, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel cin traduiava o giava c'è, lo riceveva ogni via accesa e gridava per vedere le slezze che andavano.
8: È del figlio nervoso, 100%. Speziell der forse che deren stutz waren denn scho chines belz schusse lins une belle table une kride na tru mangere che ne sie le spunge e extrem super che sei hey was deren grandes mattes che put an ihre scola quella der kreidle simplisch ums primti.
9: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve bo sta a casa pli, quei se dir la ricordiancia.
10: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo aveva zero ne vende a Sorain vira bus con la posta gronda, a quale integra highlight di quei di.
0: Ricordiancia se dem prim di de scola, e indis dis, an c'hai vi lupo spaccao el grejun, e si tembes de prender cumiao de las vacanzas de stat, a din nief capetel an c'hai vi per totel se fons el grejun. Exact de quales historias, scono de venu diu, de quales capeten lu, da vende indis dis po spai. Quina nova Sweet July de Take That.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa de maun? Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls e famida da Vazzarols il moment exclus? Angelica Mosa diventa Pushpay campionessa europeica del si con l'asta e Laura od sulei eccelliras da maun vinevant fitchiaut con un pau de plini ivels. E alla set, mes nome Alexi Beseglia, biandien semen. Per els abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a star a Vazzarols, datina trompada. Damai che becch toc quelles persones che hanno il drech sin terende bei a ja a Vazzarols vest, seien prontes de vender lo drech se la vischnanca, na vegna Vazzarols il moment becchien du monde scolio per famidada. Quo scrive la vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Quests drech sind terende bei ja deriven dal sonz 1980 in connex con ina migration. D'vatles zones da dislocazion a Casti e d'Alvegni decidel souverän d'Alvra ils 25 de vost. A Tomei d'aschien ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alle vischnanca de Tomle aschia comunicia ir versaira. Era la seconda in prova dell'aua examinata e in labor, naia musa negina contaminazione. Constata il problema con l'aua da baivara tu mei, avevins il mardi passà. Lur era merda venida in la lingia d'aua durante le vurste construzione. Il centunglaruna reagiesce sin le sicire e le cialire e scomonda de prenda aua da flums e da walz. In adetia naginas lubiences pli per retraire aua a comnecia il cantun. Lubit saien sulette mein pitchens quantums, cins prendia cunciantes dir tessadellas. Exceptions detia per il canal della Lint, il canal d'Esche, il Lai Rivaun e territoris dal Pegiada. La dovre dentantina lubiencia, scrive il cantun glaruna. Ed ostre il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SI con l'asta. Uscia ella defendisse il titolo recalcia il 2024. Moser asco suletta atleta sur SI 4,80 metri e qua in la prima in prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem, ich habe gar nie bei mir in den zweiten Versuch gegangen. Und von dem her, wo ich super weg habe, bin ich mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Svizzera ha uscito guadagnato fino a questo campionato europeo 2 medaglie d'oro e 3 in tot. La giocatrice di tennis grigiuna Simona Waltert ha contagiato la seconda ronda al torneo WTA 1000 di Cincinnati. Waltert ha battuto la croata Petra Marcinko 22 ore e mezzo con 5-7, 6-4 e 6-2. In la prossima ronda spetta una vera sfida. Loro affronta la grigiuna con il nome 3 del mondo, Jessica Pegula. Al torneo WTA Meli da Toronto ha Iga Świątek dalla Polonia sulette ma dovrà 75 minuti per decidere il finale. E la guadagna conta Yelena Rybakina dal Kazakhstan con 6-2 e 6-3. E dal torneo Masters Meli da Montreal all'American Ben Shelton difendisse il titolo. E la battisse il compatriot Brandon Nakashima con 6-3 e 7-6. Ed anche per il balapè, 4 club svizzeri sono ieri sera giusti in livello europeo e tutti hanno gli successi. Al campion svizzer Thun è si gertegiata sa qualificia per il playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada da 2-3 ordaifa contro il club dell'Islandla, Vikingu Reykjavik. In prim giu aveva Thun gudegna con 3-0. Il tres ulteriors club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, han contangi il playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: Ot specchio puspendi sulle jife e ciaut, ma pocs nivels se mussen al ciel. En les valades talianas en localmain, fluide su bainurizis pusaivels. Las temperaturas van in la region de Cuira fino a 35 grads, in la Surselva fino a 32 grads, in la Surseis fino a 30 grads ed in l'Engia di Not in der Engia di dati maximal 26 e 31 grads. Demain comparen in de Kurs del Dia dine de Plinivels che porten Chaila in Uradio bain in Urizi. La domenica fa ora variabla e le temperature van in zicca nevos.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Tschum vergaule siat.
5: RTR Brand.
4: Ei va, am wirs findiamne. A chicken sapopi di ein marsch aktual mein evenements de sportet occurrences dreches nierster minche findiamna in autre si meins fae mi qual impression a nies programm ka arts aber mes di va elle mit dem krene confirma un pau que sentiment al microfono Anna Celine Quinter bi che vos esses en nossa compagnia a divisel vos in fetbi vendredis
5: er

0: RTR, per vus al puls del Balapé regional.
1: Esser sin in plaz da Balapai a Ruaun Schluein, Tinizong, Panadoz, Quera, Nisch, Lerigna, Gude in Teg Balapai, Filosofas, Rude Gols, Pass, Golades, Parades, Genevende questa. Fin di amna esi pus per realitat als campionadis delles Liges regionales entscheiven.
2: Vorfreude ist riesig, ja. Ernstkampf ist immer lässiger und interessanter als die Vorbereitung.
3: La motivazione è alta, non si allegra in tutti in quella seconda Liga.
4: Ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
1: Ja, die Jugaduras e Tornadas, alle differenti Liga senten già un po' tensione. Probabile a caso wieder studiare le formazioni e tattiche. Qui an enos redaktors de Sport facci. Els han preso la Marella, specialmente la seconda Liga regionale, nu che gist pliras equipes grigiunes daten. Quera, Schluein, Jon, Valpos, Gavo, Calcio. Mo els han filosofau en general su del Bi. De quai Balapai regional.
5: Nuot cun infantino, nuot cun denes, ma bain semplamein quai sincer Balapai regional canceva puspei.
6: Las emozions quales vigne da e las ligies regionales, las emozions in tribuna e magari pauc differentes.
7: Piglia, se non è una piazza da Balapè, può gelura far la discussione dari offside o nulla. Tu già questo ci sta un video della lingua e tu non puoi giri, no? A mo tre minuti, eventualmente, ci fosse stata là, al ci non era regolare con consultare al VAR e loro annullare gol o chance o ciò sai o ciò.
1: Tot quales discussions se veis etat la en forma extendida en tir podcast de nos redaktors de sport en flessinerter.ch forse de esco preparazions in qualche capete quella fin di amna cui va puspe liber culs campionadis e les liges regionales.

0: Hurts a Purple Disco Machine con Wonderful Life. Oz vegni caul con caul, ma renz gestuant las novitats e vegnu la mesa. Alexi Baselgia.
1: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz, che volevan ir a star a Vazzaraulz, dati una trompada. De mai che becch to, quelles persones che hanno il drec, s'interende bei a Java Vazzaraulz vest, seien prontes de venda lo drec se le vischnanca. Na vegna Vazzaraulz il moment becchien du mondo scolieu per far dimora. Quai scrive le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Al campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham ha dato un'ulteriore medaglia d'oro per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europea del SI con l'Asta. Uscia la difendisse il titolo Recalciai 2024. Moser ha scosso l'atleta sul SI 4,80 m. Quattro club di ballapè svizzera sono andati a essere giusti in livello europeo e tutti hanno il successo. Il campione svizzero Thun è segretariato a qualificare per i playoffs della Europa League. Ed il tre ulteriori club svizzers, Lugano, Songhai e Sion, hanno contagiato i playoffs della Conference League.
2: La meteo.
0: Ai dat sulei divin caul al picaudi dalle amna coi con una maximale de 31 gradi alla regione de Quera, 32 gradi stati alla su selva, tocan 30 al su ses, dall'engiadina denter 26 a 31 gradi. Bodas marviapaia che aut stugina nebla vid il ciel, si mainz alla svalada staliana se vessi da in ani l'altra pluvidani urezi da maun semidi lu integra e compare al de cuors del dia dina de pli neblas, ciao alau da in Uradini Urezi a buones novas per tots cana vonde delle scaliras la domenica dati lu aura variabla alle temperaturas van a navos
2: RTL credibile e simpatic.
0: Ancora dati Luca Temps, pel chicarissis, ma renzi c'è che speciale ronda de dots disco prossimo.

0: Love Me Better del Luca Henny.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vossa potia del Vic en la Regiun.
0: A nos essen arrivai en ronda numero 12 gen Oz. Bien di a Lionel Babst.
2: Bien di insemmen.
0: Ad Altorf, ne ve, qua vau nota Andretschko? C'è Fidjenslo?
2: Oh, al moment l'ora per cliccare il bureau climatizzato. Adesso è un'altra scima.
0: Con caule si oz?
2: Oh, qua da te, sur 30 giun.
0: Sur 30 giun.
2: Poi, a qua è il milione che qua era.
0: Sì. E noi siamo a Cavignot, stoccan a cun 30 giun. È pulit caule. Se cliccare il piccolo di questo amico, se entro vieni un tic. Vier sfindiamo una vieni forse un tic più fresco.
2: Exakt. Nur wenn ich habe einen Touch, muss ich dann den Mann einmal in den Grand Lag, quelle.
0: Quel Mauke Quera.
2: Exakt.
0: Quel Mauke Paar Quera. Quel von sehr flott, die das gehen in Bilag zu nehmen. Basta, kann man es gut dormir? Du kannst es gelieren?
2: Oh, letztes Mal.
0: Jetzt funktioniert es schon flott.
2: Letztes Mal, Junge. Ja, ja. Muss wenn du so fandst, qual fand Männer, wird sehr wohl ein Problem mit mir.
0: Ah, du fand letzte fand ich nicht, nicht gut.
2: Ja, weil dann. Die haben wohl die Beine, die X-Q, sind die 3, 4, 5, die anderen sind die immer wohl recht. Ja, ja. Aber
0: la
2: Donna auch mehr. Letzte auch Männer.
0: Letzte ein bisschen streng.
2: Ja,
0: genau. Aber ich spüre, Kruse sind schon fresh. Qual drovi per Runde Nummer 2? Nus drovain. Siat korrektes per fa al pas alla proxima Runde. Natalia Weber, falls Arbitra.
3: Buondisse, Lionel.
2: Bindi, Natalia.
0: Chavus, es ist Pons, Lu, um Reinsa.
2: Qua bien?
0: Lu, bien klitsch, bien gertia. L'atleta Angelica Moser in Schiede a Texas.
2: No.
3: Fos?
0: Birmingham è il secondo grande mercato della Grande Britannia.
2: C'è.
0: Giusto? Joan Manzambi date da più il fenedurba alla paia Birmingham.
2: C'è.
0: Giusto? Il Grigion date attualmente un conto clubs da balla paia attivs.
2: C'è.
3: Fos?
0: La fiesta di Quera date da più il 1989.
2: C'è.
0: Giusto? Il mercato di Quera già è più alto che il mercato di Songhai.
2: No.
0: Giusto? Hai dat minchon pliris stiradecines del Soleil?
2: No.
3: Fos?
0: L'actura Hailey Berry è stata da vese in 3 films di James Bond.
2: C'è.
3: Fos?
0: A Eurovision Song Contest 2027 a Luke a Burgas.
2: C'è.
0: Giusto? Al nudader Noe Ponti è se specializzato si nuda a Rona.
2: C'è.
3: Fos?
0: El cantun grigione c'è la scuola per spegliendis dis. Giusto? Chimichurri è una specialità dolce o del Giappone? Vuoi sono dirlo fin? Mi devi ripetere.
2: Chimichurri è una specialità dolce del Giappone. No.
3: Questo è corretto. È una sosa fredda tipica per Charn. Non deriva però non del Giappone, ma ben dell'Uruguay e l'Argentina.
2: Io vanno ciao a scegliere il nome, a scegliere del Giappone, non conosci il tic, ma qua è wow.
0: Chimichurri ormai giù?
2: Non
0: è che già? No. Io non ho detto bene. Cosa è Natalia, shock con le pretensioni? Quanto vengono fatte? Quanto è incorretto?
3: Non vengono fatte in tutte due e il cimiciuri vengono proprio in cedruvo con il cimiciuri o la cimiciuri. Cioè ci deser d'una il o la cimiciuri ho portato il 7 del punto o se ci basta per essere Lionel per irlore in ronde 3 in un'efne l'ora.
0: Exact.
2: Cool, qua è fai bien.
0: Siat correctes, okay. Ronde numero 3, se la Natalia dies menzionau, en in jamna, puspei de co, sclerinza dies, vus fos emicicas la partida, puspei als 24 per ronde numero 3, se la che crisis.
2: Qua è bien. Ja, weil ja, du gewusst, also nosse Stiva fus loe, aber ja, den Auto, so gut lässt es nicht. Aber lässt qua forse in dig lunch.
0: Ah, ja, forse, ich dazu dir.
3: Nos metteins sulla lista e deins co in event a nos colleges e forse ci do in seguente staffle nins lura spera via d'altor.
0: Beh, la cajun se dat forse, mrainus, nus no teine mici casquai. Lui vi giani feg bidina bi alla fin di amna, nus su din creg in quel caso bu, alla proxima ronda lui ci altro della partita. sei un po' di chi, als 24, vai lu, vina von per Lionel Babst. Toi, toi, vina von, ad imbidi.
2: Grazie, Fitch.
0: Adia, adia.
2: Adia, grazie, ciao.
1: Il Kicker is 6. Presentata Folk, vostra bottia dal Vich in la Regione.
0: Ja, das sind die in Tick oder Wohn schon. Fatschko in Tick August, forse per lautre Jamne, kun Lionel Babschko, dich kontinuesch in Lupuspei. Als 24 Duest, quai per quecke, ne wende lautre Jamne, wenn tot ad esser ein Pau Autor, kautonus de Qualasure, Sergio Guetsch e Gabi de Gonda, van sin Tournea kun ies Kikerisis.
4: I vigne ad esser in a emda pi speziala ir per nous a mincia cassa, schiloggio inza gio il Kikerisis. Riseis con Enzaci al telefon lo tremda podanza far che il mincia de Terenzaci a cia nous saron nomnada manc mincia de antenen oterli an grigion
5: die anus mein a sent a salof a savognin nus mein a lax de ente dem la lumnezia avrin nus mein sisiat e da sum vic e laudainus cun auditures ed auditurs del vic nias duc de pretensions
4: nous ans legragne
5: Gewin grandios, a senza dubi è simpatic.
0: Poi in vende l'autre amn einum Kikrisis in viadi, mince de mon cauter RTR a lanciata fan Gabi e Sergio alientis dis e lengia dina bassa a sent. Vai morveies, a divisain, bien viadi.

0: Di. A la proxima, let's accompagnaunus a tra la stad, ad os esi plaunet temps de prender cumiau.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Ciao taidla nels. Las musicistas e las musicistas vanno a voler sapere e c'è musica che inspirasse attualmente il Pifej forse perché quella detti è un po' ispirazione a voi Bibi va plan a essere decidita per una band svizzera in cattuna sco in di deliamna ed è forse un po' più paugen conoscente ma tutto l'hai sez
2: la canzone che inspirasse per il momento mai è la canzone Coco Limon della band svizzera Mar.di e non so cosa ci si dice mi hanno proprio no Mar.di di Marti, scomarti. E mi pare quella anche leggera, e vedi, di una pruna colors claras, hai di una fitch bella voce, e hanno loro ben botte il release del loro EP, ed è una band, non è conscienta, mi pare di una bella, c'è tarosce piccioni sciazzis.

0: cun Coco Limon, musica svizzera e musica attuale che inspirisce la musicista romancia Bibi Vaplan. Con cui vale plan planet a fin, hai dato un individuo in una canzone che si sente in nostra playlist che vuoi un flyst della reminenza in rtr.ch. Tianina udisca sente le 10 della nostra derniera di quella rubrica che ha accompagnato durante la stat. C'è titola la scena.
1: C'è Teidler la scena.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quei en las lingias grasses da questa damaun. Per quels e quelles che volen bandunar Brinzauls, e famidada vazzarols il moment exclus. Angelica Mosa diventa puspe campionessa europeica del SIE con l'asta, e Laura, oz su lei jeccia liras, damaun vinevant fitchaut con in pau de plinivels. Jeles oggi, mes nome Alexi Beseglia, bien di ansemen. Per els abitants e les abitantes de Brinzauls che volevan ir a stare a Vazzarols, dati una trompada. Damai che bec toc quelles persones che hanno il drec sin terren de bea già a Vazzarols vest. Seien prontes de venda lo drec se le vischnanca, na venia Vazzarols un moment bec en du monde scolio per famidada. Qua escriva le vischnanca Albula Alvra in ses nov bülte. Quests drecs in terren de Bejeja driven dal sonz 1980 en connex con ina meieraziun. De vatles zones da dislocaziun a Casti e dal Vegni decidel souverän d'Alvra il 25 d'Avost. A Tomei daschen ils abitants e les abitantes puspe duvra tot normal laua, quai alla vischnanca da Tumleastia comunicia ier versaira. Era la seconda in prova dell'aua examinata in labor, naia musa negina contaminazione. Constata il problema con l'aua da baivera tumei, avevan in zilmer di passà. L'ura era merda venida in la lingia d'aua durante lavurs da construzione. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinta cunda pli dons tras la sicira che la stata cialiras 2013. Der letzte Temp aia l'Union Purile Schweizerischti Miles Dons sind fine 500 Millions Francs. Quest Dons seien den dann tot les Regions pertuchiades ed uschie vengen les Perdites se gira mainesse pli autes, a Rita Dicchen in Intervista con les Gesettes der CH Media. Per ina Konstatation seriuse sei den dann gang memia baut. En pli refusel president del Spurs la proclamazion d'ina situazion extraordinaria. Il centung la runa reagesce sin la sicira e la cialira e scumonde de prender aue da flums e da walz. In adetia na ginas lubiences pli per retraer aua a comunicia il centung. Lubit seien suletta mein pitchens quantums, cins prendia cunciantes diert e sadellas. Exceptions dete per il canal de la Lint, il canal d'Escia, il Lai Rivaun e territoris d'Alpegiada. La dovrie dentant in Lubiencia, scrive il centung la runa. Ed oster il campionadio europeic dall'Atletica Leva a Birmingham ed in ulteriore medaglia d'or per la Svizzera. Angelica Moser è campionessa europeica del SIE con l'Asta. Uscia el de a ella defendi ses titel recalcia il 2024. Moser asco suleta atleta sur si 4,80 m e quai en lem prima en prova.
2: Ich bin mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Vor allem EAW gar nie bei mir in den zweiten Versuch gehen. Und von dem her, wirklich super Wettkampf gewesen, mega happy, den Titel zu verteidigen. Und ja, macht mega, mega Spass.
1: La Svizzera ha uscito a guadagnare fino a questo campionato europeo 2 medaglie d'oro ed in tutto 3 medaglie. La giocatrice di tennis grigiuna Simone Waltert ha contagiato la seconda ronda al torneo WTA 1000 di Cincinnati. Waltert ha battuto la croata Petra Machinko senza 2 ore e mezza con 5-7, 6-4 e 6-2. In le prossime ronde specchi una vera sfida. L'ora fronte alle grigiune sin il nome 3 del mon, Jessica Pegula. Ed anche per il balapè, 4 club svizzeri sono da ieri giusti in livello europeo e tutti hanno gli successi. Il campione svizzero Thun è stato già da so qualificato per il playoffs dell'Europa League, malgrado una terrada da 2-3 Daifer contro il club dell'Islanda Vikingur Reykjavik. L'imprim giù aveva Thun guadagnato con 3-0. I 3 ulteriori club svizzeri, Lugano, Songhai e Sion, hanno contagiato il playoffs della Conference League.
0: La meteo.
1: od spetje puspendi sulle iv e chaud, mo paux nivels se mussen el ciel. En les valandas talianas en local main pluide subai nuritsis pusaivels. Les temperaturas van en la region da Quira fine 35 grads, en la Surselva fine 32 grads, en el Surseis fine 30 grads ed en l'Engiadina dati maximal 36 e 31 grads. Damaun comparen en in le curs del dia dine de pli nivels che porten cia la inuradiu bain inurizi. Le domenge fai aura variabla e les temperaturas van in zicca nevos.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ja, et schon war gau la soc, et on eisi me mir baul, dem rana vos, cinque di, ad ischol e staus. Tot noch al motto.
5: Tasse werden am Schluss von der Jagd zählt, das ist ja Totspiss gsi.
4: Ja, interessant, steuns di, ich wuss leise weh. Se tschike qual vin, tschika dich quai, steuns an stakau im Moment, on token les nov. Selegral de compagnavus, token alau, mio nom Anna-Seline Quinter.
3: Da luz, per vus.
4: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito e quei...

0: Ai dat demandas che in quittio greves de risponder. Per esempio, una de quelles per mai fos cei e te canzun preferida. I dat de scibia bunas e se ves bosse de cider quei se me men a schispert. O de la mongia dicen in a chi fos basta vus vigesco per nus e zwar mince di e per quetet leinus cica divise oz, musica sin nossas ondas.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mein Name ist Marco Manetsch, meine Kanzun preferida ist Heubode der Traufer, per cui che la pleide mai, e con cui divisioni in Belezia di Cunechter.

0: El. Quai il sempervert dal dì.
1: David Crosby se vede al festivassio. A cianta ciunava l'anniversario. Esce Crosby di forse nuova da vus e le cantador chitarrist e fondatore della band Birds. A l'udenton su entra di spetes bandunau quella gruppa fa il pas vinovon con la gruppa Crosby, Stills and Nash con omis duas de quellas. Il venue spruzzi è la Hall of Fame del rock and roll. La rock and roll è il rempau. Che vizi per sé vetta ed è dentro auto, sta sempre giù per vedere delicts, de drogas ad armas. La canzone che non sta lì, se voi conoscete Boel, Boses Gruppes, sono si gira che voi sareste genine chi è. Adesso è di per essere in sempre vert, è la polit curta, ma 2 minuti a null siat. E con sonine fegen conoscere la canzone per vedere l'enciata della canzone, per vedere il tema che viene suonato in una chitarra con 12 corde. Tu ne fai speciale, tutti i sets, che è Mr. Tambourine Man, The Birds.

0: Mr. Tambourine Man, The Birds, nie semper verde dots, als cui tordis duost cu David Crosby al cantador, sves festivassiu a cianta ciunavel.
1: Il semper verd dal dia.

0: Musica romantica del Matteo De Fons con musica e meseles e nov caus in ondas romantias. Sate las novitats con Alexi Baselgia.
1: Per ils abitants e les abitantes de Prinzaulz, che volevan ir a star a Vazzaraulz, dati in a trompa.

0: bada. Da mai che becch to quelles persunas che in il drech s'intrende be java zerols vest, seien prontes de venda lu drech selle vischnanca, na vegna va zerols il moment becchen du monde scolio per famidada. Quai scrive le vischnanca albula alvra en ses nov bülte. Schins va cun lauto tras ils tunnels grejuns, ta ge il radio sin UKW er en l'avenir. Malgrà che la SGS sarà decidì di ritornare con ses radios in le son ondes ultracurtes. L'Uffizio federale de Vies Astra fa valere ils costs. E per la segirezza in ils tunnels giochia il radio sulet ma anche in rolle secundare ai nom dell'Astra. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinto con da plidons tras le sicira che le state cialiras 2013. Da letztem baio l'Union Purile Schweizer Stimals Dons in fine 500 Millions Francs. Quest Dons ein den tan totles Regions per Tuchiades, e du schier vengen le sperdites se gira meine desse pli autes a ritte dic.
1: Grazie all'Alexi.
2: La Meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
1: Ed adots sulei di vin caul, al pi caul di Daliamna, aisi oz venderdis con una maximale de 35 gradi alla region de Cuera, 32 alla surselva, tocan 30 al surses dell'Engedina dati d'entre 26 a 31 gradi. Bo, desmer via ec sin smeroz direzion ciel, che ha stusch in nebla, si mainz en in liuc, Veni forse tutti in un po' bletch alle svalade italiane se vessi daine ni l'altra pluvide ni urezzi. Demon, se mida l'antire causa lo integre compare al decorso del dia di ne de plineble, se c'è un laudati lo è uradis ni urezzis, e dat buonas novas per tutti che hanno plonziu a vonde della calira la domenica, dati lo aura variabla a delle temperature van un po' a nevos.
2: RTL Danus per vous.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas nov, io sono Alexi Beseglia e quei dati da nov. Per quels e quelles che volen abbandonare Brinzauls e farmi dada a Vozzarols, il momento exclus. Ed ils tunnels de via in Svizzera resten in l'avenir senza UKW. Per gli abitanti e le abitanti di Brinzauls, che volevano ir a stare a Vazzarols, dati una trompada. Da mai che becchi tutte quelle persone che hanno il dreck s'interrende bei già a Vazzarols vest, seien prontes de vender lo dreck se le vischnanca. Na venia Vazzarols il momento becchi in du mondo scolio per famidada. Qua scrive le vischnanca Albula Alvra en ses nov bülte. Questi strecci s'interrende bei già deriven dal zons 1980 in connex con una migrazione. Dvatle zones da dislocazione a Casti ed Alvegni decide il sovrano d'Alvra il 25 de vost. Scins va con l'auto tras il tunnels Grigiuns, tage il radio sin UKW ren l'avenir. Malgrà che la SRGS s'era decidì di ritornare con ses radios in le ondes ultracurtes. L'Ufficio federale de vias Astra fa valere ils costs. Dopo spenste la UKW in ils tunnels svizzers, costassi blers milions. E per le sicurezza in ils tunnels, gioca il radio sull'Etemain anche una rolla secondaria. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliere scotchnes per bloccare tunnels. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinto con de Plidons tras le sicire che le state chialire s 2030. Da letztem paio l'unimpurile svizzeresti miles dons sin fine 500 milions francs. Questi dons sind entan tutte le regioni per tuchiades, ed uscire vengen le sperdite se gira mein ad essa pli autes, a Ritter dicchen in intervista con les gazettes de CH Media. Per una constatazione seriosa sei dentan kank memia baut. Il Stades Uniz pretende novs dazis in drones e lur componentes. Le mesira pudes cun zont tutia produzents chinais che domineschen il marcia american. Per drones pli gronde su zont relevantes per le segirezze valia in dazi de 100%. Per modells pli pitchen sind de 25%, ein nomen in Kommunikation de la regenza americana. Per fornizions ot la Svizre e plirs autos paiais ven il dazi limita sin maximal 15%. Per la Grande Britannia sin 10%. En vigur van ils dazis per la Grande Patlen chatta September.
2: La meteo.
1: Ot specchia puspendi sulle if e chaud. Ma pauks nivels se mussen al ciel. En les valades talianas en local main pluide subai nurizis pusaivels. Les temperaturas van en le region da Quira fine 35 grads, en le Surselva fine 32 grads, en il Surseis fine 30 grads ed en l'Engiadina dati maximal 26 e 31 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Ja, isiles nov speranza ja giui in prim caffè. Ja, stoi un periperin per ludenton sent la proxima mesura ca io son ancora per vus el studio. Da propo caffè se ci de vus a forse gnoiti in nova scadiola per Weber vies caffè della demon. Vai non de fein pign e regala il microfono a Naseline Quinter. Gevis la vus tots in Fegbi vendredi.

0: Rhythm of a Heart, Rod Stewart, als quittordisch duost, indicina e reccia prominenz ton seins di sa festival al dina ne scientia, nus ven Halle Berry, Mila Kunis, Steve Martin, Sarah Brightman, os mo per numnaco in per exempels, es per quels dati eco en romancia jubilares, nus vende dine wartla dine Jäger, Kaschots Festival Siatontinons, a such, an nus vende duas gratulations prin fitch spezial anniversari. Joanna Candrian Corai de Segogne Festivessa Oz, 103 ons. Al 103 avel, wow! Quai dati definitivamente buon scis events cauter nus 103 ons propi in piale via dicna. Se vus, laiseum gratula ad ins cilu prendi os non vanno al telefon.
1: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch.
0: La cupina a ci scenus regla oz quella 0800 2021 30 ai la numero del telefono 0800 2021 30 se vus leis fa in plage ed ez cica oz als quittordisch duost anniversari.

0: Heute Nacht nova musica della Helene Fischer. A nus vein survegniu in telefon per regala nossa cupina la scadiola dat RTR per anniversaris. Zwar vai os al telefon la Antonia Caminada de Vrin, biendi.
1: Biendi.
0: Chi astiots festiva anniversaria, chi regala in nossa cupina?
1: Ja, mein grand plaisir, che sono in tra. Per mia niazza Alina, camminata caos in Dijons. A te la sgivisata la tutto bien, a che la plise con quella scatola.
0: La Alina camminata caos in Dijons. Che vuol dire la va a nuovendi in Dijons per scuola?
1: Dì, bai, non c'è la puspa.
0: La tunava la classe, non è?
1: De mio mania de
0: s'allegra la de di puspani pibigeno antic
1: oh che son per la son un plese de di de
0: che va puspe liber qua di adini tec special no ve quals in prems di de scola se vai sonst regordade vies dat in regordienche
1: oh qua e son non vergalca in aloe biambli da de quittemus. A vedere, ma avevano già niente in scuola, dove questo vela, questa nausa.
0: Adesso mi dà un po'.
1: Mi dà un po', sì. Che non avevano nemmeno mai in bocca, li un viato, ed erano via a casa, sì. Che sono altro, vi dì.
0: As in tempo, che vuoi essere positivo in regudienza? Schade il quentrecce.
1: Sì.
0: Lui speranza che vai alla Alina a scegliere. Culalo pus per di in questa scuola e mi si casa la celegra della cupina che nostra mattin fece bugiene della sia in di javel. Grazie fece per il telefono. Ti vise vanin fece bidi a vous avrin.
1: Grazie fece, se mi lonta me.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con agua minerale. www.engiadina.ch
0: Ecco quella Lady Gaga Alejandro in Bivento di Zerus.
3: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Miracol de rezia spontana ad apropo naven e per mai esi plantiu temps de prender cumi auca parots avon marenus d'Antonon Cecca specia si nostra zonda statale vebre tuna del studio che suprenca per vus il microfono ed accompagna vinevon a trasla de mon Natalia Sinciai asce nos auditurs ed auditurs on selegrales proximas ures.
1: Also per una docque ozzen cinote l'ultim tip de musica or de la scena ozzerfninsus un tip per musica de stet de Bibi Vaplanus volavan savade de la cecenzun c'è ella colia cun la stede, cul sentiments de stet e l'ora docque erince de guadagnir bigliets, nus vains ca duas bigliets per il Deutsche Theater Achtsam Morden del Theater de stet sur selva docque de guadagnir l'orence enzles du de sternus.
0: Schalu es vus en buns mauns di dat per finanzie de Gudinia. Io decel adie perots al microfon ai Anna Seline Quinterstade. Prendi pacific, tocken de mauns.

0: Kumbashi e Husbauer es et ventulas 9 mets. E la scesa è già da ciò venerdì e scucipera in aspetto questa fin d'efna quel cosa fit speziell. Na, è nu discuor della festa de cuir o da dix un speziell evenimento vid il ciel. Also sci forse in un cert sen schon. Questa fin d'efna stes coenir a plover. Fis propi vot un po' in speziell. Mi per a plöv già quel fus in mincia casa a perront, però oz già dein sen c'è un bel venerdì de stet, già vise tutti un bundi. Al microfon per vos Natalia Weber.
1: Uscia, tu nella stat.
0: E la stet tu ne be preciso scelter Jack Johnson, You and Your Heart.

Musica actuella della Bibi va plan, depi de della udinza l'ora era in celas 10:15. Nos essens cuort ens la marca de 100 francs da nos ingiuvinere il cecioses, ainti il jackpot es ricciat un bon sin valur de 90 francs. Sun plan buon der schegiains, oz in una buona direzione, o schocolcin, o forse da fatta già la soluzione. Nos giuvains in var 7 minuts.

0: seta. Ed es temp che nus giuvains.
1: Che chausas. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Iva per 90 francs in forma de bons. Nus provains de ceterora, che ci des descrit usci.
2: La chausa può avair pliras funcziuns. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avair in da dens e da dora.
0: Nola 8-20-25-30 il numero de telefon per es participer. Forse ci pudesse quella roba che nos cercens da fatire cumplir con quels bons. Pudes esser? Nus tu esser? Ci so. Nus provains. Nola 8-20-25-30 ci prova scuprim. RTR Natalia, buon dì, ci sa il telefon.
3: Ja, buon dì, Kelly Kaufmann.
0: Allegra, meins.
3: Ja, vai, studiau wie das Kaffee.
0: La scaffa per esempio del Stiers, ha la scienzia?
3: C'è alcune scaffa da mettere in adagio che vai in una massa che scaffa da dopo per mettere materiali, per esempio da miglia.
0: Vai appunto, scaffa vai in c'è da fede, d'ora, in stanza da dormire un po' dappertutto, ha? Le scaffa, le scienzia, non c'è c'è però, mi displeggia. Grazie a tutti, un bel dì, addio. Nus continuiamo con la seconda proposta. RTR Natalia, buon dì, ci sei al telefono.
4: Buon dì Natalia, te figli come un.
0: Allegra mai se te figli, con c'è prova l'oz?
4: Io provo con la foglia.
0: La foglia d'alluminio, eh? Ah, quella va direttamente mai sulla lista, non cerchiamo se te teo figli.
4: Studiando di nuovo.
0: Fitch Gugend, grazie Fitch, bel di, addio.
4: Ciao Natalia, merci.
0: Na, nerna, quella foglia d'aluminium, non cerchiamo, continuiamo in scuola. Terza proposta. RTR Bundici del telefono.
5: Bundi, quasi Marlin Zolinghi di Santa Maria.
0: Dona Marlin, vede c'è la penso?
5: E ne penso vede l'ova, vede l'aua.
0: Fitch simple, ha? L'ova è un classico pratico, da che da dainte da d'ora.
5: L'ova da problemi funzionano.
0: Be precis. Se fai schon kurz cevazzins, ma l'ova non è in erna, donna Marlin. Risteinsländer via. Un bel di, addio.
5: Addio,
0: addio. 0-20-25-30 ci vuole in ce prover, RTR ce ciosos, buon di.
3: Via tu, Monica Stadler de Perdomac.
0: Allegra, meins.
3: Io ho provato con la giscana alla buoniera, in zai o da d'ora, da prendere le flure senza denti. È un classico.
0: Esatto, il sbrinzel. Per derova, il sbrinzel è quel riva sulla nostra lista, Duana Monica. Restiamo okay. Da lì e cerchiamo in avanti. Grazie, Fitch, un bel dì. Addio. E ora ci arriviamo per l'ultima proposta di Dots. RTR Natalia, buon dì.
6: Buon dì, caro e doof, da Surain.
0: Allegra.
6: Ihr dice il ständer de mettere si giaristi.
0: Il stevi per esempio, ha?
6: De.
0: Il ständer del civa, quel, scrivi su, nu cercai da doni melde, grazie Fitz.
6: Bien, grazie.
0: Un bel di, addio.
6: Addio.
0: E riceve eins an nosses cinch propostes? Wessen, tutus pudie esser, se fem tutus culs cevazins? Ma in non esenzia quei che non cerciens. Restaens di mena l'endervi, provaens de memlura pel bel jackpot de 100 francs.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

Già botte alle 10 in venerdì e in mezzodì, finte le novità, da questo c'è un per miracoli per voi, Miracle dels Lovebugs.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dias, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Centre Grischun recomanda de dir die alla via decna de votar con sedis. Ed ils tunnels de via in Svizzera restan er en l'avenir senza UKW. La partida Il Centre Grischun s'exprime per la via decna de votar con sedis sin livel cantunal. In una grande maggiorità della suprastanza sei stata per la parola «Gie» come ne chiesce la partita. In dels arguments sei stata che da condizide pli baute in domandes politicas augmenti il sende responsable date l'interesse vi de process politics delle persone da 16 e 17 anni. Tra le faccende federali, che vengono il 27 settembre in votazione, una grande maggiorità della suprastanza del Centre Grischun dice «na» all'iniziativa della neutralità. In «na» unanim è data l'iniziativa del nutriment. Schins va con l'auto tras il tunnel Grischuns, tage il radio sin UKW er en l'avenir. Malgrat che la SRGSS era decidita a ritornare con ses radios, sin les ondes ultracurtes. L'Uffizio federale de Vias Astra fa valere ils costs. Dopo spenstala UKW in ils tunnels svizzers, costassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels, giogia il radio sulette main anche in rolle secondare. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scoglisch scotchnes per bloccare tunnels. Il presidente del Spurs, Markus Ritter, quinta con de pli dons tras la sicira, che la stata cialiras 2013. De letzte paio l'Union Purile Svizzera stima ils dons, sin fine 500 milioni francs. Questons haen dentan tot les regions pertuchiades, e uscia vengono le perdite se gira mai nesser pli autas a rite dicien in intervista con le gazette da CH Media. Per una constatazione seriosa sei dentant anche memia baut.
2: La meteo.
1: Oggi specchio puspendi sulle gife e ciaut. Mo pocs nivel se mossen al ciel. En les valades talianas en localmen pluide su bain urizis pusaivels. Le temperature vanno in la regione da Cuira fino a 35 gradi, in la Surselva fino a 32 gradi, in il Sorses fino a 30 gradi ed in l'Engiadina dati maximal tra 26 e 31 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 tra Cuira Sid e Cuira Nord in direzione Sargans e si defara dac per via de Raubes in la via.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Während les ultimes perefnes weins nus celebro la stet kun puin program pui oter. Ma il program de stete der RTR una vota dat ira fin. Oz es l'ultim di de quis program de stete quai val dir. Cio quai da oz per vus l'ultim tip de musica orde la scena. Bel che vus es weiss la show accompagnir de nustres la stet e che es ozzer show de la partida. El microfon per vus Natalia Weber, je vis un bel di.

0: Leave me alone.
1: Tenor me vesse stu vecla per bugger de pi punkts per Alice, la Veronica Fusaro.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
1: Heider in questa stede wenn es u die differentes centaduras e centaduras c'em do nus tips de musica. Musica etchna, musica c'è els wessen gugen scritz wessa o musica c'è o in a colliazion cula stede per els. Qui stefna o bibi va plan do nus sies tips de musica e dots lura l'ultim tip de della, l'ultim tip de questa stede c'è cianzun colia bibi va plan cula steht.
3: Il sound della sta è per me un po' stüt il sound del success, la bonura ci fare in una mega party o scu er il sound della cialur, qua per me era un sound. Però se sto di sclerone in canzone, e c'è che mo grief. Allora, c'è blare cooles. Ma una ci fa sentire mai o c'è ligier, la sta io als da ligier, als colorus. Als ci quasi arriva il cor e fa schiodo il cor. Forza la canzone I Want You, the Kings of Leon. Hai, e crei, quella.

0: Kings of Leon con I Want You. Il titolo ci sta per state per la centadura romenza Bibi Vaplan. E du sei finis nus nossa serie de state c'è title la scena che vos trovais per un per tips per prolungir la state su in vostra playlist. Lora den clicks in rtr.ch la vain su serama so todels tips che nus vain spudiet ad lir durant questa state.
1: C'è title la scena.

0: Il calendar.
1: Perciò vos non vais il lungo rusco al cominciamento del fin d'efne, dopo l'una o l'altra occorrenza ci sta sul programma. Questa sera vengo a dire un concerto, te faccio spezzil all'Umbrain, un concerto del Sainz de Baselge San Martin, con pacchetterà in dils battaglia da cui Sainz. In gomma survengono il Sainz loro un nuovo clinch, un clinch più lam e del turn finil de più

0: pazzi. Se questo qualcosa ci sdruglia, vos interesse o se l'ora sta su essere oz alle 7 in Baselgia San Martin a Lumbrain. L'ora vessens un altro speziell concert a Rujain. Là è squistan l'inscunter delle Tibadas con usteria sun plazza, qui con un concert dels Tübeders e les Tübedres della regione. Sulla piazza della scuola a Rujain il concert comincia alle 7:30, l'usteria a partire già dalle 6:30. L'ora già in avanti ad andare, là ho ozzerciò lo il gio liber das Kraftwerk, che è l'implante elettric per a Burg, comincia la sera alle 8. E l'altro teatro liber è il 1799 rivolte e la cadì a Mustè, potrei usare a guardare per la clostra la sera alle 8.
1: Il calendario.

0: Zucchero, partigiano, origiano ed ens genus continuants cun musica de stet, doc ens svelt un sguard sin via.
1: Vias e traffic.
0: Il prieva sull'autostrada A3, de Strenter Cuira Sud e Cuira Nord in direzione Sargans per via della roba sin via non esiste. Più già vici in avent buon vedi e fetto a tuna attenzione. Ed è Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Bein gentil sündisch.

0: Guarder su l'ora non è una da tua tua simpel. Deia ergiste su via badair, o se esa, vincenz le zündes, in a già ens. E da scegianza Pacific, tres la steht con RTR, la steht is la stagion des concerts, però erdu tuan, doque un matun concerts in grigion. Per exempel, giusto il comenzamai in settembre, dels 2 fino al 6 settembre, is 5 dies Festival de Jazz a Cuira. La Società Jazz Cuira organizzesce questo festival o se già per la 7 la volta, ils concerts del festival sono quistan tuts anti la post-remisa. Il presidente Jazz Cuira, Rolf Kamenisch, dice che qui detti acquistan un mantun nova musica.
1: Nos vein giuvna lieut studenti della Svizzera che stati in palc formazione de tabladas o della Svizzera e l'una trall fitch importante la scena de jazz dell'Europa che presenta che a Cuira quasi il centro dell'Europa e il cuore delle Alps lur nova musica.
0: E qui non è l'unico highlight che non c'è già di più.
1: In una causa che è nif qui on, che è speciale, è la domenica, il 6 settembre, la Venus in programma speciale per famiglie e per la fonda giovanile. E da lì in Cinunau mitmach concert, nur che la fonda giovanile apprende con musicisti da improvvisare e da un sventer set in team concert. E los Winterwesen is giuvende delle las famiglias poni gudin concert saies in quin vocal ensemble della Svizzera a della bassista e della cantatura Helene Glücksam dall'Austria. Qui si in highlight per qui on e lu forse era fit special quel format prima vista. Leon videno sein musicist la Svizzera che non mai sta insieme in tribuna a che vengono per la prima gara a presentare il PIN concert. E Leo vale da menzionare la batterista la Valeria Zanker in romanzo in Recheo che ha quasi invitato in la Svizzera, nel resto della Svizzera in sia patria.
0: E questo festival viene loro organizzato quest'anno per la 7 la volta e da sai in tua quisanza un po' più maturo.
1: L'importante è che noi siamo venuti a etablare, a catturare il cocktail festival, cioè sono venuti differenti esperimenti, che se ne era stai o è libero, venendo a farci concentrare. Jazz, musica improvvisata, musica acustica, funziona il meglio in the dance, in una sala, in una buona acustica, e lei è la post-remisa, quel foglio e quella sala, veramente fitch, ben adattata. E in un'altra causa, forse una pinche causa per Fitch in Portone, la prima è in una pinche progida da maglia, cioè in food truck con burgers, focaccia, differenti loaded fries, la chicca, la lieuzza, e già godito c'è bien da maglia dentro il concerto, ne vuole il concerto.
0: Se c'è in giugno non è da fermentare al Festival de Jazz Cuira a partire dal 2 settembre della post-remisa l'intero programma già per una notte a preparare per forse un plan cura ci vuole ir a tedlir un po' musica de jazz c'è online su jazzcur.ch.

0: in 12 minuts les 11.
1: RTR Impuls.
0: Ed als Impuls am crea un po' in retard con tournier or de nossa estate italiana, quals occupen in pensia d'una, con l'Italia, oz un impuls si raquinta d'un semi in Italia, de Plazzi Fluri.
2: Num nainus nias protagonist semplamein Tim. Tim è un giovanum che vien de nossas regiuns montagnardas in teg forza malsch cultrius denton adina cultivaus. Als Gavels kemeren so sia capece da pala o einen Pauliungs. La barba tagliada minuziosa meins in 1,2 mm e la camisa con quadri nerscotchans stat ad elsco fat de di meister cusons. La braccia muscolosa muosa el con facilas mongias. E la vacanzas, ed oi per quoi intent se mesen si usubru ed oi se rendius a Roma. Roma a adina entrasauel. Il Colosseum ed ils Romans, quei era siu mon. Per cau il subru en ina de las biaras garage sotteranas, es el iuse spasegiont tras il bimer cau vei, tras las gassas per il Vatican o, e per biara gelaterias es al trapassaus tocan che le vinius en in bi park. Al sulei brija, ai fa sai, al front to tacca del suadec e la camisa ai fuastia. Schoeni in oasa, cata el adagur in carret cuscresi, soda per tutti. Io in de quelles actions de marketing de dina gronda facente de victualia staliana. La liua da giu, la gula, scetia cloma suenterawa. De vos quei carello sta della. El traccia da buc veseen dreg. Sia dona della veta. Biala, cavels nechs, pialbrina de caramel, la sai de secundara. Biendì, io sono Tim, ed io voglio un bicchiere di questa acqua minerale per favore. Ciao, io sono Ramona, di ella con Henri. C'è a vesses, Bugien? Io audel, ti es in grigione? Io sei era monch, se vai per te meier. Pia, scoia sai oggi da te? C'è leves puspei? Tai, è la risposta. Anna, in mi gia l'acqua, freida, traccia el, tamazzi. Ihr Stich, Tim Arva als Eis. Oh na, wo pusht bei in der Quasier mich senza Happy End?
1: Impuls.

La melodia de titel del Bühne of Toy Story Cinchle, Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. In 3 minuti les indes, tocca les prossimes novitets. E si va ens occupando un po' col prim di de scola. Adesso c'è un evento.

0: las novitats ter RTR.
1: Jeles Indisch, jeu son Alexi Baselgia e quei dati de nov. Il Centre Grischun recomanda de dia die a la veia decna de votar con sedisch. Esso entri in accidenti in la dusen il centunuri, vein ils camion sviats in la ruta del San Bernardino. La partida il Centre Grischun s'exprime per la veia decna de votar con sedischons sin livel centunal. In grande maggiorità della suprastanza sia stata per la parola «Gie» comunicesse la partita. In dels arguments è sta che de kunde zide pli baut en dumondes politicas augmenti il sende responsable dante l'interesse vi de process politics delles persones de sedisch e de set ons. Tra les facentes federales gvenien il 27 settembre in votazion eine grande maggioritat alla suprastanza del Centre Grischun dic na all'iniziativa de neutralitat. In na unanim aid ap all'iniziativa de nutriment. Schins va cun lauto tras ils tunnels Grischuns, tage il radio sin UKW er in l'avenir. Malgrà che la SGSS era decidì de retornar con ses radios in les ondes ultracurtes. L'Uffici Federal de Vias Astra fa valair ils costs. De puspe installar UKW en ils tunnels svizzers custassi blers milions. E per la segirezza in ils tunnels gioghe il radio sulette man anche in rola secundara. L'informazione dels automobilist succedia in prima linea con sistemi visuals, scoglisch scotchnes per bloccare tunnels. In la Svizzera centrale è il tunnel del Selisbergs in l'autostrada A2 serrata per questa notte la strada, la ragione è in accidente. In auto sei a collida frontal ma in con l'infrastruttura del portal site del tunnel comunicesse la polizia centunale da Luri. La persona in l'auto sia morta. Quando dice che il tunnel del Selisberg resta serrà è non clair. Il traffico dei camions sviesce la polizia sin la ruta del San Bernardino. Ils autos de personas passen sin la via dell'Axen. L'economia svizzera è crescita il secondo quartal de quest'on. Quest facit tira il segretariato stadi per l'economia secco en in prima valutazion. L'economia sei crescita de l'avri fin il cercle dur per 1,5% cumpria con l'emprim quartal de l'on. Tenor il secco an consont la branche d'industria chemica e la branche farmaceutica procura per la crescientia ferma.
2: La meteo.
1: Blair Soleil e Fitch Chaut, quei è Laura de Dotz. In les valades italianas poi plove local main ubendari null'alta urizi. Il termometer muss acquire fino a 35 gradi, a scuol fino a 31 gradi e a medium fino a 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E crei la fin delle vacanze d'estate e si accogliere con differenti sentimenti. Il si fensa erano tristi che non è più libero, si allegrano per agire e si dovrebbero fare gli amici di scuola, tutti noi in quella classe che si allegrano e proprio di ir a scuola, o c'è la prima classe o allora la prima volta che c'è in ot. E i genitori, e crei quel sono fitti contenti che si fensano da ciò a scuola e ci hanno da fare qualcosa. E i magisters, quel saranno forse un po' in stressos perché ci sono in civile il dritto rein le stanze di scuola e preparare tutto. Ma bene, in lunedì è in grigione da ciò il primo di scuola, non voglio sapere che è il guardanza, che voi sapete come è il primo di scuola. Risposta da qui in pochi minuti al microfono Natalia Weber.
4: Sia d'una l'estate.

0: Musica rumäntscha der RTR ils Rebels.
1: RTR, Centala du Monda da Lemna.
0: In Lündesti cumainza da ciò la scola, per massi fenzi il prüm di da scola insomma, e quasi indici resti in algordanza. La prima volta può dar piler con sé il sac da scola in a pila tascina da scolina. Avrir le tuici desimpia con culur senza medro vedas, era schon il moment fit speziell. C'è algordanzas, c'è vus vai su scigliu e c'è vid il prüm di da scola, qui udinza uessa.
2: Mi un primo di scuola che non posso godare, che stava il cuore su entro il bab, nelle scombe che erano doppelte di grande, le lunghe scuole su mie, stava a fare doppelte spasso, lo correva su entro.
3: Ma con si a tons, credo che aveva le ricordienze positive, primo di scuola, un tupau novs, amici, colleghi.
4: E mi ricordo che c'era gente a dire come cosa drinco, che stava come in cesa. E loro avevano da dire sul lezzico, era sul liscio, perché ci avevano tutti due sul buon rispetto. Non sapevano se ci venne andare ora.
5: Io avevo lo scazzesco con le scureglie che erano le mie lunghe. Mi aiutavo di avere la tavola a scrivere, a sondare, stavo sulle scureglie e sull'aus avevo la tavola giù. Poi ha dato una risata.
3: Adesso il turnista si ricorda a un cuore, un turnista brin, con si piau, una piau, paligna, brina, e sai io, da più buo.
6: Sai mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa della scuola, e sai non si ricorda.
7: L'idea era già con nonna e sempre, e quella era una tudascia. E quella volta in giugno salava tu dasci, c'alzò dal Zifens. E qui non era in quel tempo che quel cin traduiava o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le slezze si avanti a fare.
8: Ed è fitch nervosa, 100%. Speziell der forse che der ins tut waren denn schotchines bel skusse lins une belle table une cride na tremengere che ne sie le spunge e extrem super che sei hey was ist denn grandes macht das die putan ihre schule quella der kreidler sind frischums primi.
9: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve po sta a casa pli, quei si dir la ricordiancia.
10: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo avanzava una venda a Sorain, vi rabeus con la posta gronda, a quella integra highlight di quei dì.

Pacific, Teresa Vendri con musica dels anni 2000, Lee Ann Rimes con Can Fight the Moonlight. In 6 minuti le 11 e mezza, Alexia Beselgia vengono per le novità quartas.

0: E col Remo Forra resa Erge Stolles, Undische Metze, Alexi Baselgia, alles Novitäts per vus.
1: L'economia svizzera è cresciuta il secondo quartal di quest'anno. Questo fazit dir il Secretariat de Stati per l'Economia, SECO, in una prima valutazione. Consont la branche d'industria chimica e la branche farmaceutica hanno procurato per la ferma crescienza. In la Svizzera centrale il tunnel del Selisberg in l'autostrada A2 sarà dopo questa notte le strade, la ragione è un accident, una persona è morta. Il traffico da camions sviesce la polizia per cui sin la ruta del San Bernardino. La partita Il Centro Grigion è per la via decina di votare con 16 giorni sin livello centunale. In una grande maggiorità delle superstanze si è esprimita per la parola «Je» comunicesse la partita. Davanti questo progetto di votazione decide in Grigione e Grigione la fine di settembre insieme con due facentes federali.
2: La meteo.
0: Il desplamet un po' lungurus. E mi domando ci taglia insomma in la meteo. Il desnempe mince di quasi il stess. I do gersolal ed es fitch ciot e le svalz tagliemas poque l'uno l'otter guad de pluvge dir. Qui invei in postud vers a saira local mainch. E il termometer quel muose è rozzo ciò di decelursa cuira fino a 35 grosse scuol fino a 31 e desameden fino a 26

Demem plemet es müde quell'ura. Demem es scuprimentsche sulla lif, più tardo quell'ura, da più nüvles ci porten l'ora imper orizis, ma i resti in event ciot, e vers la fin della fin defna, vesse l'ora al main tenor les prognoses actuales, de der finel mainsch prüfgia. Ehi, dice il mio finale, ma questa è naturalmente la mia opinione, forse c'è l'uno o l'altro, o tu non ci gusti, ci resta in avendo se ciò. Ed è stato l'unico mezzo.

0: La casa rus de Giganto. E despe ir, veng mazzo in mezzlion. Ok, quittuna sa fisch brutel. Is tratta co de ündeles dreis produzions del Teater de Stet sur Selva. Scugio quis proget es nie mis in pe, o curdin ca vietzel requinto at Alice Bertoc.
1: Curdin ca vietzel a 33 ans. El è cresciò sia l'uven ed enton se rendeu su enter la scola e l'exterior ad a facil studi de actur a Berlin. El è actur professional ed è dentro auter e staus de vesea la prima serie fictiva romancia Mette de Fein. Oz vivel a Vienna, ma os organizesce curdin ca vietzel in sia patria in festival de teatro professional.
2: Quei veramo in profis e de Keubiars als dil Grijun della Surselva Schizon quei e bi quei essen wenn uns jo fit glitch kunus wenn es neu quella jaut kunus leven dalla Surselva dil Grijun lu wenn se naturalmen aber un jaut schock della Schwitzer et e international che wegen un vitiere quei in perfekte mischei da zu meine exakt quei tot jaut professionala ka schon luvrau wieder differenz theater se differentes jahres.
1: Așa figurește noms de actures e de actures indigenți, șco Adina Sedlacek, Angela Kollenberg ni David Flip, șco e actures e de actures svizzers, șco Clara Renzing ni Marco Luca Castelli, sil program del Teatr de Stat sur Selva. E farton che il regisseur tudest Sebastian Wirnitzer segna per la regia della commedia criminale Achtsam Morden, procura il autore indigen Ulf Kandrian per la drammaturgia del toc Madame Montucci. La selezione delle persone involvite an Kurdinke Wietzel a Roland Amrain, che è responsabile per le produzioni, e legeu sapientif.
2: Wenn du schon mal auch ci dati che c'è funzionas c'è mass naturalmente stoni lui evi temps per quei un primo è se nusus vengi des vitier vide total zaktur zakturas mo ben wenn us è us schon certe gli aut che a domandau ah sco vesi lu forse vai lu l'altra gani e du sons also quei dati us è schon che gli aut vesi interesse.
1: Preveu è che il teatro de Stat sur Selva a gileuc mince du sons a Lyon. Ad aschi variantes, scolas acturas ed ils acturs che statten uons in tribuna e in elas produzions che vengen musades dils 13 stock ils 29 duast.
2: Il cor de quei on ei Achtsam Morden, quella crimi comedia che in se conosce forse è dils codis ni e della serie de Netflix. Lui dati è un si c'è per romans naturalmente quei Madame Montucci quei no chi va per una donna che veramente viveu che uat che insaveva bu exact c'è che quella arsi faccio lui dati è un si c'è per fonds e è sinto des Schweizer also è veramente in un miscede dentro tutte le lungaggi per tutte le generazioni
1: A tutte le produzioni an leuga la curt ni è la bar del Museum Regional sur Selva a Lyon. Curdin che vietzel celegra sin seu giuc de casa.
2: Ok, e ti c'è febbi, also devini a casa, fa che in teatro professional è il meglio che data c'è mai, ed è chi sa giocare per le layout di contorno, chi sa conosce da che ed fa che in professionale produzione, cioè, è veramente in vini a casa.
0: Ed er oggi è l'ola premiere da cui Theater de Stet sur Selva e gli organizzatori hanno loro esordò a nos due entregges libres per la presentazione da cui sta sanda per tutti Achtsam Morden. Il teatro comincia la sera alle 8 e ti lurt al Museum Regional e se vuoi non vai, se hai già plans per la mia sera. Loro sono un c'è uso. Guadagni il biglietto di un telefono al 0800 20 25 30 ed ecco due entregges libres per tutti il teatro Achtsam Morden de mem alles och. Schau, wie es gut gehen, dass sie uns 0800 20 25 30.

RFM e con quei ciris. In 6 minuti erge alles dudes, vengai os a agenter e zordun il studio Georgina Janchi pel magazzin de mezzi. E nos in zordin slora d'arciò las dudes e mezz per las gratulazions. Al microfono per vos era Natalia Weber. Fin più tard.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: La schligiazione che è tutta in Nigina, la dislocazione di Brinzels e Vazzarols è esistita. L'economia svizzera cresce il secondo quartale, le branche di chimica e farma datano in politstausch, al BIP. Ad il Park Beverin va il versen del Pleit Novas Vias.
2: Es ist eine relativ einfache Lösung, wo man nicht mega viel Geld für irgendwelche GPS-Geräte ausgeben muss, sondern einfach im Kontakt muss stehen mit der lokalen Landwirtschaft.
1: La nova pratica d'un civi and dons de pastires con vacas mumma de Clarenza am Pauet Pitard. E alles 12 ja son Georgina Janki im Bi a Bien Mietzgi. L'antira tragica intorno al vigio di Brinzels e sessa bitons che sforzai di abbandonare casa e patria diventa una farsa. I plans di dislocare Vazzarols vengono sisti. La ragione per i possessori del terreno a Vazzarols vests l'ezembo proms di vendere la vischnionca Albula Alvra. Martina Gaudenz.
3: Il drets de terren a Vazzarols West existen de pil on 1990 a tocken ots valen certes pretensions de terren de construcțiun. La compra de totes parcelles en tras la Vischneunca fost enton stada la premissa per ca Vazzarols veni insomma en demanda. Tenor ina recerca dil 2020 fos Vazzarols staus il leuc preferiu de knapp 70% de quelles a quels ca volen dislocar. Aschia resten os eun, alveni faderna, accompagna scologens de dislocazion possevels. Gevdia ils vein duost suande ina sera d'informazion per la populazion. Sil suente decide la radunanza comunale dils venciacion duost, covina von.
1: Nus continuem con ina survista de novitats, comprim cu la branca de farma de chemia che dat in politstausch all'economia del BIP, ursinca dis.
4: L'economia svizzera è crescita il secondo quartale da quest'anno, quai conclude il Secretariat Stati per l'economia SECO, so entra in prima valutazione. Dall'avril fin il cercle d'ursa è l'economia svizzera crescita per 1,5%, cumprelià con l'emprim quartale dell'anno passato. Durant l'emprim quartale era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il seco han consult las branches chemia e farmaceutica procura per la crescienza ferma. La valutazione più dettagliata dal seco suondolura lanciata da settembre. En il Nordrhein-Westfalen e in quartier cum 1.800 persunas veni evacua per vedi un incendi da guaut. A Hürtgenwald an las autoritats clamala bunura las quater all'evacuazione immediata per quai che l'incendi sa derasia in direzione da quai quartier. Las persunas duein prender cun elas morauba indispensabla a genum, documents e medicaments. Entant all'incendi devastà radunt 300 hectares guaut, quai es chars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armada sostigna la lavur da pompiers e forzas da salvament, panzers da la Bundeswehr tiren in allargia en il guaut per limitar la derasazion dal fieu. En la Svizzera centrale, il tunnel dal Selisbergs in l'autostrada A2 sarà da pila noc las trais. La ragione è in accident. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicescia, è in auto colida frontalmain con l'infrastruttura del portal SIT dal tunnel. La persona in l'auto saia morta. Quant dic che il tunnel dal Selisberg resta sarà nebec anche clair, per intant sviescia la polizia il traffic da camions in la ruta dal San Bernardino. Ils autos da persunas pon passars in la via dell'Axen. Schins va cun l'auto tras els tunnels grischuns, taja il radio sin UKW era en l'avenir. Quai, schegea che la SRG SSR turna con ses radios sin las undas ultracurtas. L'Uffizi Federal da Vias Astra fa valair ils custs. Da puspe installar UKW en ils tunnels svizzers, quai custassia me me bler. E per la segirezza en ils tunnels gioge il radio sulletamein anche in rola secundara. L'informazione dels automobilisti succede in prima linea con sistemi visuali, scogliis, scotchnes per bloccare tunnels. Uscia narendia questa investizione tenor l'astra, bec. La partita il Center Grigion è per la Villa Dicina da votare con 16 ons, sin livello cantonal. Con gronda maggiorità è la suprastanza decidì la parola GEA, comunicescia la partita. In dels arguments saia che augmentia il sen da responsabilitat e l'interesse vida process politics cun cun decider plibaut en domondas politicas. Tra las facentas federales che vignen il 27 settembre in votazione, ha una gronda maioritat alla suprastanza del Centro Grischundic, na all'iniziativa da neutralitat, ed in na unanim ai da per la iniziativa da nutriment.
1: Denton Chun Vergaulas Dodis, Pastet de Balapei e Pastiras con vacas mumma libres de viandons, tematisenza.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il spastetza in semchiai per tot quel che il Balapei Grischun ha de porger. A con semchiai in clubs a giugadurs, per esempio quals da Valposchiavo Calcio.
5: Mi erhoffe, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
1: Ad è un meglier ne ho del plazza la tabella montas plaz dus ni per fin vigni campions. Gajart? Menja Gajart pil Spuschlavins che imperavon traizons turnai in seconda ligia, nus domandein. Mo avon menza un la regione del Parc Beverin che mi da practica. Averte vantablas viandons che u pasculeschen vacas mumma se deportei in drec, us meinens las sendes de vianda a sciacins antau panjank vacas con lur vadals. Flott se vussu di sotz di la fraktion che sa monta quel sens de vienda a scapasia do els auls a micè un pauet de las caliras.
0: La meteo.
4: Oz vai vien avant cun sulegl e calira. Mo c'hai la dati singuls nivels e nivellets, uradi su bain urizis locals, poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fin a 35 grads, en la surselva fin a 32, en la surseis fin a 30 grads, ed en l'engiadina vani fin tra 26 e 31 grads. Damaun vai puspe vin avant cun sulegl, però i vignen ils nivels. En il decurs del dì portan i cailà in uradi o bain in urizi local, e domenja es il ura lentir di variabel, uscia che las temperaturas vignen in zic pli frescias.
0: Vias e traffic.
4: Sin las vias A e da quera es da quintar con disturbis dal traffic e colonnas pi lungas, quai durant l'entir temp della festa da quera, che comenza venerdì saira e dura fin la domenja. La polizia cuseglia da iniziar il traffic public.
1: Temps de stat, temps de vienda, di e nuot niev, in quei moment che viendons se moven leun o che vacas mumma pasculeschen, ni en de viadi cun lur vedals, che quellas en fec attentas a reageschen, magari aggressiv, per proteger lur pins. Per evita conflicts, ha il Parc de la Natira Beverin in stradau in proiect de pilot nazional. Anstaid il principi de toconos, cun se verteva viendons cun tablas de vacas mumma, de desser attents, fanza las sendas usa scia che las unceschen pestiras cun vacas mumma. Dapli del procedere a scint sa a scia propi evita conflicts denter turism ad agricultura. Federico Bellotti.
6: L'idilla sen sendas da viandar poner disturbada massiv. In scunters tra der viandanze montaneres da vacas mamma pon cajunar in potenzial de conflict enorm. Vaccias mamma defenden vehemente manch l'urvadels e quel soint il mendercas era fegn mortal. Nun amblidada la tragedia de l'ax l'ondumela e kindes, noa cena viandanta pensionada e neida blessada mortal manch contraversar en amalgia. Cant grond c'il probleme è propi, mossa incitan la statistica della polizia cantonale del Grischun. Siva di l'ondumela e cincio e la rapportò 10 incaps con persones blessades. Gidare ad evitar situazioni privloses con vaccias mamma votò se il Parc Natural Beverin, col si es proiect da pilot col nom Mutter Kuh Frei. Il principio è simple. Veias da viandar, vignan cercedes e comunicedes digital manciuscheia, celas unceschen territoris da pascire sensibles. Cici viandesce co, antopa garantia nigna vaccia mamma. Tavlas fisicas dat il nignes. Las rutas en sapientiva manch publiceides en gal online. Fabian Freuler, il manader del projekt del Parc Beverin, declara.
2: Ich habe mich mit allen möglichen Organisationen in Verbindung gesetzt, habe mal den Bedarf abgeholt, hey, wie finden wir die Idee, macht das Sinn? Auch das Gleiche in der Landwirtschaft, oder ist das eine zusätzliche Belastung für euch, findet ihr das gut? Und ja, von dort aus habe ich dann angefangen. Oder? Ich habe dann mich mit Tourismusorganisationen in diesen Regionen dann in Kontakt gesetzt, habe nach Wanderweg gefragt, was läuft gut, habe dann die auf der Karte studiert, habe dann die mit den ansässigen Landwirten besprochen, die Wegführung auch angeschaut und auch den zeitlichen Rahmen, oder wann kommen ihre Mutterkühe wieder zurück, und habe dann dort angefangen, so die Wanderungen planen.
6: Il moment en publicedes 9 tours de viandar in il Parc Beverin, 100 per franc libres da vaches mamma. Il logo Mutter Kuh Frei è pinavant da vasers il portal de sendas da viandar da Outdoor Active. Pils Pours monta il projekt Nigna Lavor supplementare. Il Parc da Natera Beverin du monta las informazions directa manch til Pours. A lanciata vegi il bando skeptica, ma in general seien il Pours avers pil projekt. Perché il cialpeglia da vent un po' dalla responsabile data il sports dei Fabian Freuler. Dantant ci otters regiuns experimentation con emettors da GPS veda las vaches, vuol park natural bavregn sapientiva mance na veia pragmatica.
2: Ja, ich sage nicht, dass es die beste Lösung gibt, aber es ist eine relativ einfache Lösung, wo man nicht muss mega viel Geld für irgendwelche GPS-Geräte ausgeben, sondern einfach im Kontakt muss stehen mit der lokalen Landwirtschaft.
6: La fase da test de las rutas marcadas senza vaches mamma vo an fine nel settembre. Se va min fac bilancia, per parte con a geit da d'umbrazions automatiques, ci vignan faces an cert lis.
2: Ich tu jetzt das mal schauen, wie ja, sind die Wanderwege mehr begangen worden, gibt es Reklamationen. Ich gehe dann auch bei Viemaler Tourismus oder unseren lokalen Partner mal gute Rückmeldungen abholen.
6: L'idea sei a pinavant da schlarger la purgeida e chelse in la proxima stagion d'alpeggiazion.
1: C'ei ruta che il projekt de pilot Mutter Kuh Frei e la region del Parc Beverin pren la finale sche autres regions vignen ad emproa de falmedem nus vignin sigir puspei a rapporta. Il venerdì si va a finire con le piazze di Balapei survegnano Puspei Vita e il Balapei regionale anceva la nuova stagione del combatto per punti e posizioni della tabella. L'equipe che ha conquistato la primavera titolo Pokal scomera equipe grigiuna con triunfa e la Coppa Valposchiavo Calcio. Insomma, va l'equipa del Grigion l'equipa del Grigion del sit Surstad Picale von Tresons tornata in seconda liga. Il Spuschlavinzena Dinevini Meyers lo devose stagione all'equipa del trenador Tiziano Togni terminau sul terzo platz. Las specchios restan grondes e in vista alla nuova stagione. Roman Dobler.
7: Le più grandi aspettative alla squadra a 6 aves. Valposchiavo Calcio esame il drago durante le prime tre stagioni in seconda liga d'incontin e vuole continuare in questa via. Al trenador Tiziano Togni.
8: L'obiettivo adesso è la partita di domenica prossima. Andiamo partita per partita e poi vediamo cosa succede.
7: Fare un pass d'ocell. La prima stagione, no in seconda liga, si aveva il Poschiavo Calcio mo salva per un unico punto in seconda liga. La seconda stagione, alla squadra allora son terminato in piazza 7 entro il ciom di mezzo della tabella e la stagione passata alla fatta il passo sul podesti desnida terza. La squadra ci dis quasi la stessa scuola stagione passata vo s'inclea ir in avant questa via.
8: La squadra è rimasta quella che era l'anno scorso, stiamo vedendo, perché abbiamo la rosa un po' corta, se si riesce a trovare un giocatore, stiamo trattando, vediamo se riusciamo.
7: In vista la nuova stagione, Valposchiavo Calcio può ingaggiare di un nuovo adder de Ciomp di Metz, in plus torna al goli Lorenzo Tuena. Con questa squadra vo Valposchiavo Calcio in proa da ripetere il successo dell'anno passato. Al capo tiragolz, Nicolò Pola.
5: Wir kennen uns auch immer besser. Wir haben ein paar Spieler, die von Italien kommen. Und jetzt sind schon zwei, drei Jahre, dass wir zusammen spielen. Das macht auch viel aus. Wir hoffen, dass es noch besser kommt als letztes Jahr. Mal schauen.
7: In manchen Casen vinc quai greif. La stagione passata, con una plaza da podesta in il campionati e con la vittoria della Coppa Grigiuna era semplicemente fitzbuna.
5: Ich glaube, es wird schwieriger. Jetzt kennen die Gegner uns auch ein bisschen besser. Und ja, etwas wiederholen ist immer schwieriger. Wir versuchen, besser zu machen.
7: I lures avezi ce ci vegnora. Fare d'una melder, quai sal bötz da mince singoli oader, ier dal trenader da Valposchiavo Calcio Tiziano Togni.
8: L'obiettivo è quello di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi due anni e soprattutto di dare tutto per questa maglia, perché siamo tutti affezionati a questo posto, a questa maglia, e quindi vogliamo veramente dare il massimo.
1: Asci è il trenador Tiziano Togni. La prima gasserius vini per Valposchiavo Calcio alla nuova stagione del campionato in seconda liga. Us domenica su entremesdì delle strais ricevans a casa IFC Rüti.

A quai ei tot. Ed è grad il devos magazin de Masgi per quest'emma che venius preparaus a presentaus de Dursin Cadiz de Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Nus a nos magazins a massa autras informaziuns cua nu ca vus leis via nossa pagina web ni l'applicazion Play RTR. Antonesi, grat in quart vergau las dodis, tocan chidat la mesa de vin Hilaric cun nischides in aschils quittordis duost, accompagna musica, vossa pausa de masgi, co fosse cun un tic alla francese, tocan chidat lui il dessert. Ciao, ciao.

0: RTR las 12:30.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E nos vains oss una giubilare tutta faccia speciale, una giubilare ci festaggia il 113 anniversari. Terella rivains a più tard, scoprim survengencia un'altra auditura da RTR gratulazions. Mio nome è Natalia Weber, bel ci stai in nostra compagnia. E la giubilare ci sovrin scoprim gratulazions es Dina Jäger da Sur ci festaggia il 71 anniversari. Per ella es nia scrit. Ciara nani, ciara nona. Nos tots d'accord ad gratulain e tor il bun, sandà e fortuna per oce da d'una giovijain. Gio de tes di e ad lascia festeggiar. Piglia un pa più pacific e fin bain bot. Saluts Corina e Stefan con Sandro e Dario, Cordin e Jacqueline con Laura, Livio, Mauro e Matteo. Musica rumencia, signora Giovigeda, mia mia con Amia, per Dina Jäger.

Una bella canzone per gratulir. Mia mia con Amia per Dina Jäger de Surci festaggi il 71° anniversari. L'ora vessen sco duas gratulazions per Johanna Candrian Corai de Sagogn. Ella festaggi il 103° anniversari. E la prima gratulazione es nie scritt quist co. Oz festivesce a Sagogn la signora Dilvich, Johanna Candrian Corai, in anniversari zun special. Ella sa festivà su 103° avel, gi de nascentia, a casa, el ravul de sia famiglia. La suprastonza della plaif reformada Sagogn Lax Valera, insieme con tutti i comembres ed ils comembers, gratulesce cordialmein alla giubilara. Nus giavijain ad ella tutto il bien e la benedizione del Signor pil nief on de vita. E allora alla famiglia era in cescrit. Cara mumma, tata e basata, oz asces ti festivati u 103° avel anniversari. Nus gratulain a ti de tot cor e nus giavijain a ti pil futur tot mo il bien. Buna sanadat, contentientia e biars, plagers. Gauda tiu di tut spezial da 103° ons. Nus vain fec bugentai. Tesa Fons, Georg, Edith, Ursi e Gian cun lur famiglias. Nus tadlains per la giubilara Johanna Candrian Corai, il cor virilige grigia cun Temps Primaveon.

0: Il cor viriligia grigia temps primaveon. Per la Johanna Candria ancora de Sagogn, e la festaggia si è 103 anniversari. E scuccia qui is tradizion ter RTR, tuls giubilars e tuls giubilars ci festaggian 100 e da più survengan automaticamente una cupina o se ce nus podanz er trameter una Sagogn. E la cupina tradizionale ce nus regala ins minciadì, quella o la Anita Caminada de Vrin o t'spudia la scertra metter?
1: Io mi grom blisè che sono da tre per mia niazza Alina Caminada che ho in disons. Ma di alla sdivisata la tutto bien a che la blisè con quella scatola.
0: E già c'è il tempo di scuola, comincia a l'ora del ciopo, la l'ora bava l'uovo maltina e in scopa che tira insieme il sacco di scuola. Orde la tazza da RTR e l'ora ir plein energia per ciò ad imprender. Ed es, bot quartens l'unna, las lins de telefon sono a partir de duessa a viertas. Vos cugnuscheis il giu, c'avesse sgugent de gratulera qualcun cun lascerir un touch musica de giuvius. L'ora telefonel 0820-2530 o scegliu is a er possibile de gratuler via WhatsApp cun scriver al 079-200-7007. 0820-2530 o 079-200-7007. Ils numers per gratuler.
2: I was walking by myself for quite some time.

0: Sian con We Need Time in nostra bilancia. È tempo per gratulare al telefono e la Miriam Giger. Buonasera.
1: Ja, buonasera. Io penso che il nome di Malden, che era maschio, gratulavo del Valentin Caparo, si è chiesto, che vi sa del tuo bene, buonasera da, penso che ci sia in Caradina. A quel nome di Mai, si va a sua mamma, si fa Maurino, a la tata giusti, si onda con Yannick, ho detto. Adesso c'è un lupio, adesso c'è, va bene detto.
0: Quals nu vulains a schmancere. Grazie viel, Donna Miriam, per telefon. Nus gratulains con musica da di schlümpfe e l'ora già vigenci in belze. Vem etz di?
1: Grazie
0: viel. Adia.

Heart 22, che sei niente in giù. La prossima gratulazione va a Dina Jäger de Sur. Ed è scritto: «C'era Dina, tanti auguri de buon anniversari. Et fa un bel di. Un salut, Cristina e Radolf Giovanoli della Bergiaglia».

Maroon 5, What Lovers Do, in 3 minutes is l'una ed enche sur mia una gratulazione in scherit. Quella va at Engelburg, in ucella Timea Candrian, festaggia sia ocevel anniversari. Per ella ho quedo questa gratulazione. Cera Timea, nona e bezzenger Javusen a te tutto il buon per l'anniversari. Resti in avent, usce una cera. Nos advent fitch fitch cugente.

Aber con SOS si dis lunedì, e con quei non ho per il momento in giunas, gratulazions, non sa già giusta la chance di fare attenzione in quel cosa. Vos weiss, oggi giura già di un per votas, nos programma de steht va vers la fin, que vuol dire a partire dall'FNC Wein, vain se da ciò tu ad nos normal programma, e que vuol dir, che in venderdi so deins da ciò in grazia fitch a quel cun. Se vous voulez essere ils prüms ci femmil grazie fitch zieva la pose della steht. Loras podeis en uns cer, vous podeis scriver an us un e-mail, vous podeis scriver an us un WhatsApp, vous podeis telefoner an us, vous chatais in steir online il formulier ce podeis rover per sen uns cer. Es fe simplemente visibles sen uns cer, ce vese sgugent de fer il prüm grazie fitch zieva la steht.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

0: RTR in vendredi ci vediamo in quart passò l'una e da ci restenze da regalare il bons per bogna in giardina questa metà in sus oz alla Dina Jäger de Sur alla festaggia il 71 anniversario a sorfnia gratulazions terente roter della famiglia giovisch buona recreazione e buon divertimento.
1: RTR las gratulazions.
0: Casur Piglios, l'ora musicale, musica non-stop e al partir delle 5 es Georgina e anche l'ora col magazzin della Saira del Ciocoperbus. Es giovisce senti una bella Saira, giovedì il venerdì, es fai una bella fin d'efna e per te ci cominciano in lunedì di l'ora alla scuola, buon comincia mind. Noi sono su dins per oggi notte, ens c'è la scuola comincia, noi sono su dins, de mem de ciò.
1: Il suo intermes di tal RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nua che la musica è da casa.
0: Radio, mes radio, mia lingua, RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils incendis de Gaud en l'Europa fan evacuare in tiers quartiers, usa era en il Nordrhein-Westfalen. Ed in Svizzera è l'economia crescida remarciabile il secondo quartal, quai di il secco. Quals temas da quest'ora ed gli elles duas. Per vos il microfono è Ursin Kadisch. Buonasera. Ils incendis de Gaud in l'Europa furieschen vin avant ed han puspecia schon a millis d'evacuaziuns. A Hürtgenwald in il Nordrhein-Westfalen han las autoritats clamà la bunura a las quater a la evacuazione immediata per qualche incendi sederasia in direzione dal quartier. Entant all'incendi devastare ad un 300 hectares Gaud, quai es chars la surfaccia dal lei da Silva Plema. L'armada sostegna la lavoro da pompiers e forzas da salvament. Panzers dalla Bundeswehr quels tirien in allargia e il Gaud per limitar la derasazione dal fieu. Ulteriuras evacuazions aera puspeda per vid als incendis en la Francia dal sud-est ed era en la Croazia. Però era en la Grecia ed en la Gronda Britannia combattem pompiers vinavant ancunter ils incendis. L'economia svizzera è crescida il secondo quartal da quest'on, quai conclude il Secretariato Stati per l'Economia, SECO, su enter in prima valutazione. Dall'avril fin al cercle d'ur sai l'economia svizzera crescida per 1,5%, cumbrellà con il primo quartal dall'on passà. Durant il primo quartal era l'economia anche crescida 0,4%. Tenor il secco han consunt las branches de chemia e farmaceutica procurà per la crescenza ferma. La valutazione più dettagliata dal secco suonda l'enciata da settembre. En la Svizzera centrale e il tunnel dal Selisberg sin l'autostrada A2 sarà da pila noce la strais. La ragione è in accident. Esco quai che la polizia cantonale dal URI comunicescia e in autocolida frontalmain con l'infrastruttura dal portal del sito al tunnel. La persona in l'auto sia morta. Quando dice che il tunnel dal Selisberg resta sarà, ne becce anche clear, per intanto sviescia la polizia il traffic da camions sin la ruta dal San Bernardino. Ils autos de personas pon passar sin la via dall'Axen. All'Aibodan hai da un accident con un catamaran che collia le città di Friedrichshafen e Constanza. Con arrivare al port da Constanza, sai il catamaran collida con il mir dal port. E in conseguenza, sai almeno 12 persone venite blessate e vengono trattate medicinalmente. La ragione esatta dell'accident viene anche investigata. Il catamaran setz giace attualmente nel porto Constanza, per cui crodi ampliare scoliazioni da Friedrichshafen con Constanza, comunicesse l'interpresa da navigazione.
0: La meteo.
1: Oggi vi navancun su l'el e cialira, mo c'hai la dati singuls nivels e nivellets. Uradi su bainurizis locals, quels poi dare in las valadas del sit. Las temperaturas van intorno quira fino a 35 grads, in la surselva fino a 32, en il surses fino a 30 grads ed in l'engiadina vani fino a 36 e 31 grads. Demain vai puspe vinavancun su l'el, però i vignen ils nivels. En il decurs del di portani c'hai la in uradi o bainurizi local. Domenica esilura lentir di variabel o circa le temperature vengono in zig più fresche.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada a Tredis, tra Trender e Sufers e in personas in la via. E in l'autostrada a Tredis da Tierra Plira Colonnas, tra Terquira Sider e Hanau in direzione Sid, tra Rotenbrunnen e Hanau in direzione Nord e tra l'Ostalo e Pian San Giacomo in direzione Nord. E per via della festa da Quira, avvertisce la polizia da disturbi del traffico e colonne anche più lunghe da Quira, quai a partire da questa sera e fin domenica. La polizia consiglia da prendere il traffico pubblico.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Il suente mesdì del RTR. Con sempre verz. Hits e scovridas. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: Las novitats ter RTR.
1: La consigliera governativa del VAT, Valerie Ditli, perde il sostegno da sia partita. E vince cas, el cas che la candidas è rinnegata. E gli incendi de Gwaut in Europa fanno evacuare entiers quartiers, usa era il Nord Rhein-Westfalen. Quals temas da questura ed gli elastrais, per vos al microfono e ursin Kadish. Buonasera. La partita del centro del VAT nas sostegna bec in ulteriura candidatura dall'Uracna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. Ins naja nagotta remfacciar a Ditli e per quai vuol la partita sostegnare la fin ter las elezions. Però bec c'è la candidatia per una ulteriura perioda d'uffici. Ditli vuol comunicare quels dis c'è la vuol candidare anche in agiada. Valerie Ditli è già da dizzo cronschwitch politic per via ses stil de manar di spitaivel e per via di una procedura curenta en connex cum maldiever d'uffici. Ditli sezza sadosta contro tutte le sramfaccias. Ils incendis de Gwaut in Europa furieschen wie nevante d'ampu specia juna millis d'evacuazions. A Hürtgenwald in il Nord Rhein-Westfalen an las autoritats clamala bunura las quattr all'evacuazion immediata per qualche incendis ad rasia in direzione da quel quartier. Intanto l'incendio devastare ad un 300 hectare sguaut, qua è charles la surfaccia dell'Eda Silva Plema. L'armada sostegna la lavoro di pompiers e forze di salvamento, panzers della Bundeswehr tirano in allargia nel guaut per limitare la derasazione del fieu. Ulteriori evacuazioni era puspeda per via degli incendi nella Francia del sud-est ed era nella Croazia. Però era in la Grecia ed in la Grande Britannia combattono pompiers e forze d'agit contro gli incendi di guaut. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisbergs in l'autostrada A2 serata per la notte le strais. La ragione è un accident. Sco quai che la polizia cantonale da Luri comunicesce è in auto collida frontalmain con l'infrastruttura del portal SIT del tunnel. La persona in l'auto sia morta. Quando dice che il tunnel dal Selisberg resta anche sera, ne becce clair. L'illuminazione e ventilazione sono in cas doneggiadas. Per intanto riesce la polizia il traffico da camions in la ruta dal San Bernardino. Gli autos da persone spon passarsi in la via dall'Axen. L'economia svizzera è cresciuta il secondo quartal da quest'anno, qua conclude il segretariato Stati per l'economia SECO, su enter in prima valutazione. Dall'avril fino al cercle d'ursa è l'economia svizzera crescita per 1,5%. Durante il primo quartale era l'economia anche crescita 0,4%. Tenor il secco han consunt las branjas chemia e farmaceutica procura per la crescienza ferma. La valutazione pli dettagliata dal secco suonda l'enciata da settembre.
0: La meteo.
1: Pots vai vina van con sulegl e cialira. Mo caela dati singuls nivels e nivelets. Uradi su bainurezis locals poi daren las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quira fino a 35 gradi, in la surselva fino a 32 gradi, in il surses fino a 30 gradi ed in l'engiadina van i 30, 26 e 31 gradi ad aut. Damaun vai puspe vina vant e stif, però i vignen, ils nivels. In il decurs del di portan i caela in uradi o bain in urizi local. E domenica è l'ora lentir di variabile uscì che le temperature vengono in zig pli frescias.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A3, dati la dati pliras colonnas, tranter quire sit e rihanau in direzione sit, tranter Rotenbrunnen e rihanau in direzione nord e tranter lo stallo e la via del Pastel San Bernardino simplis champuns e la in direzione nord. E per via della festa da quira avvertesce la polizia da disturbis del traffico e colonnas anche pli lungas da ed intorno quira, quai a partir da questa sera e fin domenica. La polizia consiglia da prendere il traffico pubblico.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La via ferretica avrà da un po' spelentire l'ingia dall'alvra, la slavurs da rumida progredan. E la consigliera governativa dal Vat, Valerie Ditli, perde il sostegno da sia partita e mince casse il cas che la candidasse un inagada. Quals temas da quest'ora, il era squatter, e per vus al microfono è Ursin Kadish. Buonasera. La via ferretica avrà la sonda per spela lingia dall'alvra. A partire da domani, cursescono il trens per spela tra Brevogne e Samaden, come ne cesce la via ferretica. Dopo la mesemna sera, il traiecto da Brevogne a Samaden sarà, quai per via di Nabova, e l'aua da Lual Beverin che è culata sur il Spinaris ora. La slavurs da Rumida, quella sai un progredito staluisa che vignam finalizadas nel decurs della noce. A partire da domani sonda cursescono il trens della retica pia puspe tenor urari. La partita del center del Vat na sostegna becci in ulteriore candidatura da siacna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In snaia na guttare un facciar a Ditli e per quai vuole la partita sostegnare ella anche in finter le selezioni. Però becci c'è la candidatia per in ulteriore periodo d'uffizi. Ditli vuol cominciare quel dis, se la vuol candidare anche in agiada. Ella è già da dic su cronsquitch politic per vide ses stil da manar di spitaivl e per vide una procedura curenta, in connex con remfaccias da maldiever d'uffizi. Ditli se dosta contra talas remfaccias. In Italia hanno i carabinieri messo in sicurezza 3 opere d'arte in la valita da radunt 8,4 milioni di francs, quai plirs mais, so enter che erano veniti engulati. Lungas investigazioni e perquisizioni hanno la possibilità di accettare i portretti di Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, come dicevano i carabinieri. Indicazioni da vartels lader supponiti, non la polizia bec facci. La fin de mars erano i manetti veniti angolati or dal Museum della Fondazione Magnani Rocca in la vicinanza da Parma. L'engol delle opere d'arte e tenor il museum sta planizzato e strutturato. Gli incendi da Gauda in Europa furiescono in avanti e danno specie a giornali di evacuazioni. A Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen hanno le autorità clamato la buonura alla squadra all'evacuazione immediata per qualche incendio si derasi in direzione del quartiere. Intanto, all'incendio devastare ad un 300 hectare sguaut, qua esciars la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armata sostiene la lavur da pompiers e forzas da salvament, panzers della Bundeswehr tiren in allargia in il guaut per limitare la derasazione dal fieu. Ulteriore evacuazioni a iera da per via dels incendi in la Francia, dal sud-vest ed era in la Croazia, però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia combattono pompiers e forzas da git incontro incendis.
2: La meteo.
1: Oggi vai in avanti con Sulegl e Cialira. Mo c'hai là dati singles nivels e nivellets e duradis, su bainurizis locals, poi dare in las valades del sit. Le temperature svan intorno quira fino a 35 gradi, in la surselva fino a 32 gradi, in il surses fino a 30 gradi ed in leggiadina vani fino a 36 e 31 gradi. Da maun vai puspe in avanti e stif, fice stif, però i vignan ils nivels. In il decurs del di portani cia e la in uradi o bainurizi local. E domenica è l'ora lentir di variabile uscire che le temperature vengono in zic più fresche.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada a 13, la dati più colonnas, qua è tranter Quira Sid e Rihanau in direzione Sid, tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzione Nord e tranter Lo Stallo e la via dal Pasto al San Bernardino sin plirs Ciancuns. E per vid la festa da Quira avvertesce la polizia da disturbi dal traffic e colonnas anche più lunghe a Quira ed intorno Quira, qua a partire da questa sera in fin domenica, la polizia consiglia di prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo internet di der RTR. Con sempre verz, hits e scoprides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Punctual si la fin d'emmene vende de me un cursescia nits trens pu spessi l'antira lingia di Alvra. En sur selva se pena l'equipe de Balapesh l'Uenion si l'avventura seconda ligia.
2: Mincion, bevens la fine mira de DC. A cemenesi ho beato, adesso non sono tre sgazza cons. Lo se finalmente funzionava, è il piacere grande.
1: A corte von quella più grande festa popolare del Grigione in Ceiva, Marenza, c'è tutto pronto per via della Calira, dati quei cusei di Ioca del Curer Fest.
3: Ma vielleicht einmal ein Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
1: Jeles Cun, ich bin Georgina Janke, bella, buonasera. Am Prem sin via con la rotta del San Bernardino che vince entro 13 ore con traffico supplementare per spedire di scargata e la linea di tren di Alvra che è riparata. Le novità scusera con Ursin Cadis.
4: La Vefiretica avrà la sonda per spedire la linea dell'Alvra. A partire da domani un corsesso nel tren per spedire tra Bravogne e Sameden, come dice la Vefiretica. Da pila mesamna saira e il traiect da Bravogna Sameden stasera quai per vita di Nabova, l'aua da Lual Beverin che era culata sul binari Zora. Le lavori da Romita saiam progredite sta Luisa, che vengono finalizzate nel decurs della notte. A partire da domani sonda corsesso nel tren della Retica via per spedire tenor urari. In la Svizzera centrale è il tunnel dal Selisberg in l'autostrada A2 puspe avert, sco qua che le autorità communication en els dons vid l'infrastruttura entant reparats, sco per esempio l'illuminazione e la ventilazione. Uscire che il tunnel è avert, in direzione nord sin Omadus vials ed in direzione sud sin Invial. Il tunnel è stasera durante 13 ore per vid un accident, ma una persona è morta. Durante quel tempo era il traffic greve in Svia sur il San Bernardino. A Thun, alla dracira regionale, sentenzia in guida Montogna per vita ammazzamento per negligenza. Tenor la dracira è il guida il responsabile principale per l'accidente in una lavina a Meiringen il 2023, no che due giovani erano morti in una lavina. Quel dì valeva privo della lavina Scialim 2 plus. Tenor la dracira regionale sai a questa la decisione sbagliata da far la tura. Il guida Montogna è sentenziato in cesti condizionata 13.500 francs. Il co-guid della tura de skis è veni acquita. La sentenza ne è anche in vigore, si dat in recurs ne è anche clair. I defensurs avevano in mincecas pretendi d'acquitar omadus. La partita del centro del Vatna sostiene invece in ulteriore candidatura da sia acna consigliera governativa Valerie Ditli. Il presidio della partita ha confermato in tal rapporto al Blick. In Znaia Nagutar in facciar a Ditli e per quai vuole la partita sostegnair e la finta la selezions, per obec c'è la candidassia per una ulteriore periodo d'uffici. Ditli vuole comunicar quels dies, c'è la vuole insomma candidare anche in agiada. E la è già da dic sud cronchquic politic per vida se stil da manar di spitaivel e per vedi una procedura curenta in connex cun maldiever d'uffici supponi. Ditli s'adosta contra tales ramfaccias. In Italia hanno i carabinieri messo in sicurezza tre opere d'arte in la valita da radon 8,4 milioni di francs, quai plirs mais su enter che il serum venisse ingulato. Lunga investigazioni e persecuzioni hanno possibilità di accettare il portretto quel da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ed Henri Matisse, come dicevano i carabinieri. Indicazioni da parte dei ladri supponiti nella polizia invece faccio. La fin de mars, Ernst Malez venisse ingulato dal museum della Fondazione Magnani Rocca e la vicinanza da Parma. L'engol delle opere d'art sai a tenor il museum sta planizza e struttura. Gli incendi da Guauta in Europa furiescono in avanti ed hanno specie giù milli di evacuazioni. A Hüttgenwald nel Nord Rhein-Westfalen hanno le autorità clamato la buonura alle squatter all'evacuazione immediata, per qualche incendi di Rasia in direzione dal quartier. Intanto, all'incendio devastare ad un 300 hectare sguaut, qua è Charles la surfaccia da lei da Silva Plema. L'armada sostiene la lavoro di pompiers e forze di salvamento, panzers della Bundeswehr tirano in allarge in il guaut per limitare la derasazione dal fieu. Ulteriore evacuazione sai era puspeda per via dagli incendi in la Francia dal sud-est ed era in la Croazia, però era in la Grecia ed in la Gronda Britannia, combattono pompiers e forze d'agit contro gli incendi.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quera è tot pinau per la più grande festa popolare, Santu Pave in Bientems con massa musica culinarica a Bè Auter. A pils 1990ers che vivono nella capitale, dati in sorpresa.
3: Wir haben gefunden, das Kurfest wird 35 und jetzt laden wir auch alle 91er ein, die auch 35 werden dieses Jahr, dann kann man miteinander feiern.
1: Ja, quals canzon pi dich ver gaula marca de 31 anos, lets vegnen a celegrad in a purgida ca gaunda in a rinascientia al curer fest. Dalla parti mai la sil pastet de Balapei a la meira equipe de la surselva ca celegra l'US Luainion e a nevos en segunda ligia a venida per resta.
2: Ja, es ist ein bisschen possibel. Ich habe in einem Zimmer, ich habe eine Session, im Fidim Bien Team, Technik, Totek, Chonche Pernus, Covenzi Jabien.
1: Con c'è sentimenti specie che giugadurs, moe tranada, ranceven l'avventura in una ligia più alta, nos vendo mandau. Per Klitsch, io ho un bene, in un'aula a Ionna in una surfaccia da 30 in 30 metri sbergiau, malgrado il scumon assoluto de Fafeuc. Luella findem per enceiver, bucun calira totala e vindenteren e fiechti en forma de plievgia.
4: La meteo. Also, vai bin avan kun sulelje calira, mocaila dati singuls nivels e nivellets, uradis, locals, poi darin las valadas del sit. Las temperaturas van intorn quera fina a 35 grads, sur selva 32, en sur ses fina a 30 grads, ed en lengiadina vani eni trantar 26 a 31 grads. Damaun vai puspe vin avan te stif, però i vignan ils en prims nivellets, en il decurs dal di portan i caila in uradi, ubain urizi local. Domenja, esilura, lentir di variabel, uscia che las temperaturas vinen in zig pli frescias.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sull'autostrada A3 di sladati pliras colonnas, quai tranter quira sita Rihanau in direzione sit, tranter Rotenbrunnen e Rihanau in direzione nord e tranter lo stallo e la via dal Pastel San Bernardino sin plirs Cioncuns era là in direzione nord. E per via della festa da quira, avvertesce la polizia da disturbis del traffic ai colonnas anc pli lunga scusciò, quai a partir da questa sera in fin domenica, la polizia cuseglia da prendere il traffic pubblico.
1: Temps de calira scecira dei drova vieti pauga dei anceva a Bergè. Ai de vos temps graduasga el paradis veltli el marcau de Ion. In uaul de tier del marcau populars per pigne gron giuven a vigl. Alice Bertoc.
5: Avon circa 3 jamnes segi il incendi pitost staus pins, gi il comandant de pompiers de la Vischneunca Ilans Lion, John Casalta. Ir denton a genver 30 pompiers giù d'estizzaine pulite surfaccia.
6: Giù un pleone questo circa 30 in 30 metri schiappi la feuc. Il centro, mentre men stau in tecpi gronze, si è 10 metri, se non slomma stai si tocca 2-3 metri ad aul, era già un alto caul, aber si 30 in 30 metri.
5: Ils pompiers eran pinai pil siracas, an enton giù sot controlla la situazione in tei fer 2 ures. Ne vende las tschun il suenter misgi e il leu quenius sur vigilaus quae ca e fac de besins.
6: Ad las nov circa sen stai e neun ega ave in peru de par di na cuja ca figeve un in tec zotteran la cuja ki era bud propi del tot stezza la vende lua un ega circa in ura bugnaule quae peru de par con las redis.
5: Il motiv pi l'incendi è un busch clarius. Las devoses jamnes de Schicira seggen denton pito stades surseivles pils pompiers de Lion di John Casalta.
6: A nus esseni relativ pauc, per de quai ie stau 4 incendis che stai e per tu con uaul ni pastire, ni cec ie stau, aber ie stau fece vos eivel ternus. Also le leuze ten a mira, son in texi su, aber ternus Lionnes ie stau fece vos eivel.
5: A perché quei resti a scia e nils pompiers e vine von dependenz che la lieut se tegne vid il scomond absolut da fa feuc. Se ben la plievgia previde ils proxims gis vende mitigale scicira venden ton per a semusà.
1: Alice Bertoc ha rapportau at scamon absolut de Fafeuc e entir grijun abstrahau de l'engedina d'Antone Leu e il prigel grons cei ca munt in scumon general de Fafeuc liber de dina vala edres guarda ce cils singuls vits perscriven. Cultura, culinarica, compagnia, la capitale grigiuna sapena, sin da quai da 90 mili persone schinsquente che vengono da venda cusera tocca un domenica sera alla più grande festa popolare, il grigiun, il Curerfest, che festivescia è un poeta sassetz con suo giubileo miezradon da 31 anni. Sperto il massa usitao con stanza culinarica, musica, divertiment, dati è in Rinascenza da Cicei che ben in qualin si ricorda. Sergio Guec.
7: Cefis sta da pibot la festa da coira Sainza, la leggendara Öpfeli Bar. Bleras e blers s'antupavan al manche neda durante la festa terca la bar. Per la 35ª edizione della festa da coira turna la Öpfeli Bar Senilochsenplatz, de il presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank. E special viniglia Keston per la annada 1990.
3: Wir haben gefunden, das Kurfest wird 35 und jetzt laden wir auch alle 91er ein, die auch 35 werden dieses Jahr, dann kann man miteinander feiern. Dann haben wir auch einen alten Verein, der lange nicht mehr dabei war und jetzt wieder dabei ist, Schnudderbeerischniffer mit der legendären Öpfeli-Bar, die wieder ist, wo die alte gesessenen Kurer sicher noch gut kennen. Und dort sind alle 91er eingeladen.
7: Gestern Seira und Umanga Seira München Meiter an der La Sede La Socia sind in Jochsenplatz mit Musar la Carta d'Identität e il Kurerbändeli dat il regal per Cicciana Schia il 1990.
3: Das ist eine kleine Überraschung. Ist nichts Verrücktes, eben, unsere Budgets sind begrenzt, aber gleich etwas, was ein bisschen andenken soll sein ins Kurfest und auch ein bisschen Anreiz, dass man sich wirklich trifft.
7: Siva, dalla am prima edizione il 1989, finiente la edizione da Keston è passò in Taimp. Enzo c'è ed antant ad egnera stoma dem la particularità della festa da Coira.
3: Einerseits natürlich unsere wunderschöne Altstadt, wo wir mitten in der Altstadt drinnen so ein Fest können feiern. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das Ambiente vor allem, dass auch für jeden etwas hat. Kannst am Nachmittag durch gemütlich etwas essen, aber kannst genauso Party haben abends auf den grossen Plätzen. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir für jeden mittlerweile etwas Schönes haben. Aber ich glaube, das steht das Kurfest auch ein bisschen, dass man ein bisschen die alten Leute von früher wieder sieht, die man vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren hat.
7: In Thema nir eure desser las temperaturas actuales. Bils am prems dus days da festa en annunciei das temperaturas da passa 30 grads, il comitè d'organizzazione è an contact, an tact da mesura con il servec da l'ora meteotest, proponia dalla polizeia, per saver reagir tenor situazion an cas da ferm vent e stampros. Via social media vin fac attent contra la caleira da portare in surmec dalla testa, crema da soleil e lasciare c'è il ciang.
3: Und das ist so das, was wir können machen können. Und sonst halt wirklich ein bisschen Eigeninitiativen und selber ein bisschen daran denken, dass man vielleicht einmal ein Wasser mehr und ein Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
7: Da che il da Ciuncanta Unions, c'è un lour stanza ant il Marcea Vilda Coira, porgen divertiment da Malier e Bavrondas, er il zameis da la musica vignan sen lour costs, se il programma staten da pleci 100 concerts sen las differentes tribunas. Coira anveida alla festa il Giaveis del presidente del comitè d'organizzazione Fabio Adank.
3: Ich tue da ein bisschen Holz anlangen und hoffe, dass es so weit geht, wie die letzten 5 Jahre, seit ich es machen darf, wo ich einfach muss sagen, wir haben keine Zwischenfälle, wo wir grossartig darüber diskutieren müssen. Es wird immer sauber und anständig gefeiert untereinander, miteinander gefeiert. Und ich glaube, das wäre unser grösster Wunsch, dass wir dieses Jahr auch wieder können, dass es ein lässiges Fest über die Bühne bringen, ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Rangeleien.
7: Três Days Festa a Coira, la più grande festa popolare del Grigiun, a teira a donna da quel da tranter 90 mela e 100 mela visitadras e visitaders.
1: Il Curerfest che si piace per Sanceiver il spettacolo popolare punct la sis. Ancevi. A Loisier la sera von la fin demo cu plazzas de Balapei survegna puspei vita e il Balapei regional anceiva la nuova stagione del combat per punti e posizioni della tabella. A per l'US Schluenion l'avventura è in liga più alta. Su enter 4-11 il club della Foppa a Navos in seconda liga. Sco campions de terza dominiau la promozione. In seconda liga specie a sciasi l'US Schluen derby sgrigiuns un contraquera 97 a Valposchiavo Calcio. Sconze se preparausa con che specie schinzanceiva il nief campionati e in liga più alta Andreas Vialanda visitau in trenament e l'arena Krap Gries a Schluen.
8: A Schluein e l'Arena Krap Gries vien puspedau seconda liga. Mos in quel moment all'Unione tutti gli fans stuiu spicianci in sons.
2: C'è mincion, vevens la fine mira da DC. A ce mene si io beat tup, adesso non sono tre sgazza cons. Lo se finalmente funzionava, a sul plegè e gronz.
9: Io che io sessi in sessi i lunch. Gli ecco, non svei ne fa di au da DC, gli è fai mi cicas plegè, gli è.
10: La motivazione fai di alta, non se la grein tutti fecci in quella seconda liga.
11: Und si sind hungrig. Se sin kikrik und ja, es wird Zeit, dass es bald losgeht, ja.
8: Quoi en ina liga cun quera navantasiate Valposchiavo Calcio, las actual pi fermas equipas da Balapei el Grigiun.
9: Creg ap la region dat quei segir vials giugs cun vials spectatur en quels giugs a tod de ez nos e special cun ec nos venin de tene cun in te cun quels del nivo no e segir in bien sen per la lavur ki fanca o el club, el union, ja.
8: Ascia Rafael De Plazas cun ses 28 ans il PV el equipa. Quel cu la grande experiencia is co capitan e quel che dirige in Paul Duke Dils da Schluenion.
9: Io già sorprendo di quella responsabile data e si prova di fare il meglio a Londra, si va bene, si va lo e busci bene per provare. Tre cunel sta positivo, se dina e pi.
8: L'altra importante pece è il cadre dell'USSI e Frank Lars Kadoff, che si tau ils da Vosons gols in serie pils da Schluen. Ses gols e non se domandai in quella seconda liga.
2: Yeah, vince girbo più semplice, aber da Cialavarde la terza liga conoscevano io smeia di Stevane da Vosem piuttosto, da se sei un essere che non serve in te di play plazza, e vince gira incontro a me.
8: C'è chi insasce d'anton propi spicciati ils da Schluenion grev da di. Ia ina de las pigiufnas equipas in quella liga. Biars giugadurs an mo en tuan venions nien e un pigiuvens. Giugadurs cun pauca experiencia, denton cun gron potenzial tenor il trenader Mirko Zalla.
12: Da mo man natürlich auch immer wieder bitz luega, dass man die auch nicht verheizt, dass man da sie auch richtig betreut. Da ist natürlich wunderbar, wie wir da aufgestellt sind mit allem, was wir haben, mit Physio, mit Athletiktrainer, wo wir wirklich auch gezielt unsere Jungs können weiterentwickeln und das ist eigentlich unsere oder auch meine Hauptaufgabe. Ich will hier in Schluein eine junge Truppe mit erfahrenen, starken Spielern, wollen wir eine Einheit werden und das braucht jetzt einfach auch Geduld. Geduld und Zeit.
8: E tutina, ils giugadurs an de buona speranza ki vegni in a buona sesiun. Sins deitla sin Roni Casot, ca gia dau cun quera navantasiate la seconda liga interregionala in una sessione che sa di speranza buon modo combattere contro la relegazione.
13: Oh ja, senti ben che Fabio possibile. Ci sono segnini insieme, noi siamo quella sessione in figli in bian team, tecnica, tutto che c'è per noi, noi siamo in giugno per giugno, da sia, ma noi siamo in figli in sentimento che vengono già bene.
8: In una fina mira concreta, a Schluenion d'Anton buon voglio comunicare. Ma in se ciò è chiaro, l'Unione ha combattuto plir zons per fare il pass alla seconda liga, e dos es ella ida si per stasi.
1: Serius cu l'avventura seconda liga vini per l'US Schluenion us domenica cuns receiva a casa l'equipa da Bochs.

A quai è tutto questo al Davos Magazine d'Information per quest'emma che venius preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghina Ianchi, producent Samuel Sossai. Per de pli en tunna ma legge de per legger rtr.ch ni l'applicazion Play RTR. Denton vegn vergaulas tschun, io ges planetura sada, chantaggiu computers, d'autres apparats, feintic urden en buda in büro, scapa a sche, enceiver la findemma. Nos vegn la musica vitir che catapultesce direttissima e la findemma a chissà forse e enamiez il curer fest.

Ah, Georgina Janchi, shalou. Mainza, ni ie forse relativ, ha? Ah, fos flot, scintzvessi min schmarschanaintik, zanua, ha? Sta tot pacific.

Venderdì scul campionat europeic d'atletica leva a Birmingham a Eanchiet per la grigiuna Annick Kellin. El heptathlon sauda ella til las grondas favorites de medaglia asce de plicamo samia per fin de la medaglia de daur. Annick Kellin ea si ferma sco mai ed asce abstrahau dil titel e leggi flirta cu la marca magica el mun dil heptathlon de las donnas, la marca de 7 millipunts. E scialatleta de grigia al novembre sto scio para in pei eisela in quella stagione si ferma sco o mai il heptathlon fin maggi triumf al meeting de prestige Götzi scul record svizzer de 6 millisecce mentre si spungz di Mainz pitart a Rattingen fa Kellin per fin 6 milioccina geniv punkt si bersch con i ginautre de si concurrentes dall'Europa e venite da realizzare Uon. C'è che dat massa confidenza alla simpatica grigiuna de 26 anni, aber se nu è un po' squitch. Denton è in due delle total set discipline liquidate a Birmingham, a grade la P in prima, oz de masgi a Kellin propi brilau. Il temps ch'ella è curida il sprint d'obstacles ves e la disciplina singola montau aur. Nus vediamo in

0: Venerdì sera marina, quart chansin domenica. Lu specia la loccia silla Schwegalpla de Vos cun caracter de montagna, avon il punct culminant in tres emmas cul Kirchberg che mo mince seasons. Mo an Vos silla Schwegalp, ils emprems duels el resgim e in d'antonan conoscenz, surtut innam permette tensiun qual denter Werner Schlegel a Fabian Studema. Pia quals dus can perceu la victoria sil Brünig an puspe de sa misera, forse un pau statistica, Studema Schlegel quai duel ai dato conus nov ga. Treis ga ei Studemaus sco victuror del regime duas ga sila Schwegalp, Schlegel de sia varte vinius de metter duas ga en dies il Bernes. Quales duas victorias ein reussides luceder del Tockeburg Jon Vergau sil visestai et alla luce federala a Mollis. Attenzione speciale se capesce è pil rec luceder Armon Orlik, sil grigiun specie è in prim duel il Bernes Adrian Walter, il victor della luce del Schwarze de Duon, la devosa gaca Orlik Walter ensemiserai. Ai dau in pari, quai Jon Vergau alla luce grigiuna glarunesa adomat. Spitakel garanteu el resgem sila Schwegalp, cei kei schon sigir, che vign domenica sera ada in nief victur, con quel victur de record la luce al pei del sentis Samuel Giger e un adina blessaus sa ascia bo defender il titel che laus schon gudignau duasga en seride, en seria ils devosans.
1: RTR Puls del Sport.

0: il di der RTL.
1: Oz con Ivan Simon, buonasera. La Vischneunga d'Alvera freina la dislocazione de Brinzeuls a Vazerols. La zona a Vazerols West vegn pil moment bo realisada. Scola Vischneunga Alvera scriva ein bo tutz can leu terren prons de vendre quella la Vischneunga. Denton duen les habitantes e habitants de Brinzeuls se ve famidada en zonas a Casti e de Alvanivic. Il souverän d'Alvera decidils vegnce ciun duast. In Europa furiescen incendis dual vinavon, push bei en millis persunas venides evacuadas, a Hürtgenwalden in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamauots en de meun de las quattre la lieu dort la sien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectares uaul, quae tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia ed da ulteriore evacuazioni ed è in Grecia ed in Grande Britannia combatten forze da gite pompiers le flamme. La via Fieretica arva da me un puspe la linea d'Alvra, a sia che il strenz van puspe dentro Bravogna se meden. Il ciancun era seraus per quei china bove e laua di Lual Bevrin e ride sul spinare iso. Questa fin di amna è di quinta con bia traffic en ad entorn Quera. Provede la fiasta da Quera e vertesce la polizia di disturbis, traffic e colonnes e un pileungas quando vende questa sera tocon domenica. La polizia cuseglia da duvra il traffic public. Don de mia varti, oggi vigil, in a biala serada.
2: Ad in quellas minutas alla anciet la più grande festa popolare del Grischun, il Curer Fest, che venne cramalata quei da 100.000 visitanti stoccan domenica sera. In fin dem che venien plirs graus blech. Actual muossir gien viv è una dina 31 grads che a Quera, a per quai dati quai cuseitz. Nua, bomo cusei è in appell da vart dils organisators della festa da Quera.
3: Ma fichte mal, das Wasser mehr und das Bier weniger soll trinken in dieser Hitze.
2: Exakt, das schie, perché il Curerfest prendi buina fin a neccia per un qualin menja muoti. Io son Georgina Janki, els Cold play con higher power. And should be bene. La fin d'emma.

tutti, sono Gianna Nannini e ascoltate la Radio Romancia. Molto bella la Radio Romancia. Ciao.

0: Es Radio. Lier Staat.
1: Ad apropos Staat, lu resta mo è un. Inna fin d'emma lu en las pilungas vacanzas di on finne van a vos en be un scola il nie von de scola enceva per millis e millis de fonza scordina dati quals che va pi vesca ves un giunua d'un contra las vacanzas de stat quazassa non an qual emma lu dati autras capon bupli spice
2: Ken da vo pli a si longa rusa casa e ken da po spelles amicias
1: Il pifec sguizias fai a quels a fons che an l'indis gis propi il pipi an prim gi de scola. Insomma, canceivan culla an prima classa, scevussere gurdeis, savese un cei sacados, cei turnister che vus vevas, forse perfin sere gurdeis e cei resti che vus vevas enni in prima gi de scola e gi quals moments che vignan per petnisai de babs, mummas e son pibaul qui apparat de fotografadix zanua esito con ina fotografia. Nibu? Ad exact quae venza voleu sa Venus essen stai. Un pau per las vias cul microfon domandau suenter Ricordiences di un prim di de scola.
3: Mi un prim di de scola cu che un posso godai che steva il cura so entel bab, velas combes che eran dobel cigrondas lungas scolas mies, lo stevi fa dobel spas, lo curevi so entel, eh.
4: Ma cun si attons, creio che aveva la ricordiences positives, prim di de scola, antupau novs amics, collegas,
5: Emma Gortz c'è da dire da dire come cus drink quando stava come in chiesa e loro avanti da dire sul lezzico della sul liscio perché ci avanti tutti due sul buon rispetto non sapeva avanti se ci venne andare ora I'm a little school
6: boy too io avevo lo scazzesco con le scureglie che era me mi lungo e si chiude di ovi della tabla a scriversi che a sondal stausi le scureglie a Giù l'aus avon la tabla giù. Poi ha dato una risata.
4: Adesso il turnista si ricorda a un quere, un turnista brin, con si pial, una pial, paligna, brina. Yes, sai io, da pli bo.
7: Sai mo che noi avevamo di lungo pai, dopo che noi eravamo in casa da scuola, yes, sai io, non si ricorda.
8: L'idea era per non esempio quella era una tudascia. E quella volta in giugno salvava tudascia, cioè dal Zifens. E qui non era in quel tempo che qualcuno traduiva o giava c'è, allora c'era ogni via accesa e gridava per vedere le lezze che andavano.
9: È der fitch nervosa, 100%. Speziell der forse, c'è der ins tuts, wann den Schottinis, bel schusse lins, una bella tevle, una crida naturalmente, c'è ne sia le spunge, e extrem, super, c'è sei, hey, o se der ins grandes, mattes, c'è pudan ihre scuola, quella der a creigle, sempre schumsel primdi.
10: Quins era immer dirs de dia scola, quins leve bo sta a casa pli, quei se dir la ricordiancia.
11: Io sai che ora non stavo sempre in magà col bus de scola, l'uomo aveva un'era una venda a Sorain, vi rabeus con la posta gronda, a quella integra highlight di quei di.
0: RTL Centa la Dumonda da Lemna
1: Shalom Gudi, è un quale de vos fin d'emma von chi vin lo puspei serius, sparenza cun massa de quals puncts culminants el nief on de scola, dati si gir. Pligi, da lombris, in quarta gala sis d'anton.

Joe Cocker con seu hit Summer in the City. Gheorghine Janchi Pinada per abbandonare il studio at IL City. Che buia, bumoneu della temperatura qui a Rien Viv che si tegna una dina sils 31 gradi, ma ben eneu della folla da jaut che anceva a Safulcè per festiva il 31 aval del Curerfest. Co nua e adina che vus presentais vossa findem gudiella. Ages quitau de vus. A buon blidei. Stelegers.

Stad, da Teresa Rüterseli. La stad entira ha il giu spiciau sin toi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira ha il jau semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miezdi. E la stad è vergada avon che vigni.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: quintau, si no sos spicciau, les scha liberal, ciao, ne vengo total banal, senti pial vide pial, caut fem celestial, bass optimal, sun de laut per ingles, saut el senza cazzes.
1: Il di der RTL.
2: Oz cun Ivan Simon, buonasera. La Vischneunga d'Alvera freina la dislocazione da Brinzeuls a Vazzerols. La zona a Vazzerols West vegn pil moment bo realisada. Scola Vischneunga Alvera scriva en bo tutz can leu terren prons de vendere quella la Vischneunga. Denton duen las abitantes e abitants da Brinzeuls se ve famidada en zonas a Casti e da Alvani Vic. Il sovran d'Alvera decidils vengiatschun duast. In Europa furiescen incendis dual vinavon, pus baien millis persunas venides evacuadas, a Hürtgenwalden in Nordrhein-Westfalen an las autoritats clamauots en demeun de las quater la lieu dort lasien per evacuar immediat. Da conosa el feuc de vastau in a surfaccia de 300 hectare suaul, quae tutine gronsch con la surfaccia di lag de Silvaplana. In Francia ed in Croazia ed ulteriore evacuazioni ed in Grecia ed in Grande Britannia combattono forze del gite pompiers le flamme. La via Fieretica arriva da me un po' per la linea d'Alvra, a sia che il trens va un po' per dentro Bravogna se meden. Il Ciancun era seraus per quei che in Bove e l'aua di Lual Bevrin e ride sul spinare so. Questa fin di amna è di quinta con bia traffic en ad entorn Quera. Provede la fiasta da Quera, avvertesce la polizia di disturbis, traffic e colonnes e un pileungas, quando vende questa sera, tocca un domenica. La polizia cuseglia di duvra il traffic public. Don de mia varti, oggi vigil, in via la serada.
1: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scovridas. E hits.

musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: per mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

RTR, musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scuvridas.

Pacià, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cia-cia, en a giadu il grand plajair d'un vantureivel let revair. E duas se chanten mam e sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containti fortunà dal sentiment, e sun a-cia.

0: Proverbis. Neanche il cian nu dà dalla cua per inguotta.
1: Cu la libertà del ciao anciaiva, il circ vorrai vermincia giaina, vedi crap lume negronz.

schnaus vidò, se centaus in corridor. Da venda l'osa, se lo schnaus sul planciù in bogn. A in quel bogn non fracau in ghiutter di us due la canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde, tenua in al flat, lo schnaus atras. Od quai ror, e giù è la